Take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: Fibra antidroga su Radio Kiss Kiss. Posso fare gli auguri ai The Jackal? Ieri hanno compiuto 20 anni. C'è stata una bella
1: dal
0: festa a Napoli.
1: Dal primo video che hanno postato, sì.
0: Ci sono stato anch'io, mi sono divertito tanto. Bella festa, complimenti a loro, bravissimi.
1: E quindi, bravi. Auguri ai The Jackal. Allora, che salutiamo ovviamente. Stiamo parlando

0: Di amore, quante volte vi siete innamorati nella vita? Ci fanno sapere che un paio di volte, forse anche tanto, nel corso di una vita intera. A me sembra molto poco, però in realtà è così, probabilmente è così. Nella vita non incontrerai tante volte l'amore. Chiediamolo a Marco da Roma, che ha 55 anni. Ma leggo bene? 8 mogli? No, non è vero.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Marco, quante mogli hai avuto?
1: No, mogli due.
2: Due.
0: Ah, okay. 8 tra mogli e convivenze importanti.
1: Sì, sì.
0: Ok, ok. Quindi due mogli e poi il resto convivenze.
1: Sì, sì.
2: Con chi, allora? Con chi è che nel 2042 è appuntamento per passare la vecchiaia insieme?
1: Con il mio primo amore, il più grande.
2: Beh, però sei bello fiducioso. Tu adesso hai 55 sì, anni. Sì. Nel 2042, sì. Cioè tra quanti anni sarà? Dal 2042, 18 anni più o meno. Tra 18 sì. anni ne avrai 70 e passi. Vabbè, ci sta. Vabbè. La vecchiaia.
1: Ma abbiamo detto che passiamo la vecchiaia, non è che ci passiamo alla gioventù.
2: La gioventù.
0: Ma come mai questa scelta? Scusa.
1: Così ci siamo lasciati di comune accordo.
0: Ok.
1: Perché la vita era, diciamo, diversa.
2: Ma il primo amore, stiamo parlando del primo di questi 8, giusto?
0: La prima moglie?
1: No,
0: proprio il primo amore.
1: Eravamo proprio bambini, periodo della scuola. Poi ci siamo rincontrati quando eravamo grandi. Già io ero sposato la prima volta, lei si doveva sposare. Poi ci siamo lasciati, poi ci siamo rincontrati ancora fino a che.
0: Qui ci vuole, vorrà incontrarti che... tra 100 anni.
2: Bellissimo. Senti, quindi sì, avete questo appuntamento. Appuntamento nel 2042. Per il momento ognuno fa la propria vita. Tu con chi stai adesso? Con un'altra donna?
1: Sì, con mia moglie, ho due figli.
2: E lei lo sa, tua moglie,
0: contenta,
2: che
0: no?
2: Nel 2042 la metterai fuori casa per far entrare quella.
1: Ma io l'ho sempre detto a tutte.
2: Ah, vedi, lei l'ha detto.
0: Bravo. Fra 100 anni. Guarda, te la dedichiamo, Marco.
2: Cioè, tua moglie sa che nel 2042, storta o morta, dovrà fare le valigie, giusto?
1: No, magari le faccio io le valigie.
2: Magari le fai tu le valigie.
0: Senti,
2: cioè,
0: Marco,
2: sa che è un amore a tempo, sa che nel 2042 scade.
0: Marco, senti, vabbè, però chi meglio di te, scusami se ti interrompo, visto che stiamo parlando di quante volte ci innamoriamo per davvero nella vita, tu che hai collezionato più o meno, forse collezionare è anche brutto da dire, però hai avuto 8 tra convivenze e matrimoni, quante volte ti sei realmente innamorato?
1: Una
0: sola volta.
2: Solo la prima volta.
1: Una.
2: Solo la prima volta.
1: Sì, no, poi vabbè, è normale che
2: è vero, cioè, amore, la pensi come me che condiziona il primo amore, condiziona tanto gli altri?
1: Tanto, sì,
2: vedi, meno male, vedi che lui è una persona sensibile, intelligente, non come Picca, che basta che veda un buco, insomma già per lui è amore a prima vista quella. Sì.
0: Va bene Marco, noi ti ringraziamo, ok?
1: Grazie a voi.
0: E chissà a te, calmati un po' però adesso, con tutte ste mogli, eccetera, eccetera.
1: Adesso appendo tutto al chiodo.
2: Grazie Marco, bene, grazie mille, ciao, chissà a te, abbiamo Tina da Vercelli, buongiorno.
0: Ciao Tina.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Tina, primo amore a 15 anni, non si scorda mai o l'hai scordato un po'?
3: L'ho scordato tra virgolette, perché ci ho fatto una figlia. Quindi ho avuto una bambina, però quando io poi ero incinta di 8 mesi lui se n'è andato.
2: Quanti anni avevi quando eri incinta di 8 mesi?
3: 17
2: anni, quindi hai una figlia che è una sorella
0: piccola.
2: Più o meno.
3: Sì, ha 27 anni adesso, sì.
0: E quindi
3: diciamo che l'ho scordato poi, però comunque c'ho sempre il suo ricordo perché lei è qua, quindi
2: sì.
0: Vabbè, per via della figlia, però
3: certo,
0: tu ci hai scritto che invece il vero amore, secondo te, il primo grande amore è stato il secondo fidanzato.
3: Sì, esatto, lui poi è anche cresciuto comunque mia figlia e ho provato un amore che secondo me non ho mai più provato nella vita.
2: Senti, ma ci pensi ancora a questo fidanzato?
3: Ci penso ancora e sono passati ormai 16 anni.
2: Ma adesso stai con un altro?
3: Sì, adesso sono sposato, ho fatto altri due figli.
2: Ah, cioè tuo marito sa che tu ogni tanto pensi al secondo fidanzato?
3: No, ormai no. Però agli inizi lo sapeva perché comunque lo confrontavo sempre molto.
2: Vedi, quindi
3: se
2: ti chiedessi la percentuale di influenza che quell'amore ha avuto su tutti quelli successivi è alta.
3: Molto
2: alta, molto alta, vedi?
0: Però guarda, a distanza di tempo e nonostante tu abbia una famiglia, ci stai dicendo che il vero amore per te è proprio il secondo fidanzato.
3: Sì, esatto.
0: Quindi in tutto possiamo dire un paio di volte ti sei innamorata?
3: Sì.
0: Ok,
3: sì,
0: vedi?
2: Oggi sta con una persona della quale non gliene frega un cazzo, però è suo marito.
3: Assolutamente no. È un amore diverso.
2: È un amore
0: guarda,
2: diverso.
0: Guarda Tina,
2: sì,
0: che
2: sì,
0: poi
2: sì,
0: in realtà con l'età adulta scopri che l'amore non è per forza quello che ti fa battere il cuore,
3: no,
0: o le farfalle,
3: no,
0: nello stomaco.
2: È quello anche che paga le bollette.
0: No,
2: anche.
0: È anche quello che ti fa stare tranquilla, serena, senza problemi.
3: Sì, sì,
0: cioè
3: lui...
0: una casa con la pace,
3: esatto,
0: e non senza.
3: Cioè, io quando ho conosciuto mio marito ho trovato il sorriso, la serenità.
0: Vedi, vedi, anche quello è amore.
3: Sì. Sì, sì, assolutamente.
2: Bene.
0: Va bene,
2: Tina,
0: grazie.
2: È stato un piacere conoscerti.
3: Grazie mille.
2: Un bacio grande.
3: Comunque vi seguo da 20 anni.
2: Ah, che bella che sei. Grazie mille, ti diamo un bacio grande.
0: Chi schissa te.
3: Grazie, vi voglio bene. Ciao.
2: Ciao, anche ciao, noi. Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Chi schissa te.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Gianpaolo da San Salvo. Dunque, io sono stato innamorato 3 volte.
2: 3 volte.
4: Nella mia vita, di cui 2 non corrisposto. Non so se vale nel computo.
2: Vale. Pica è stato innamorato 40 volte.
4: A questa parte
2: non corrisposto. Una
4: meravigliosa storia d'amore, anche se purtroppo a distanza, ma speriamo entro l'anno prossimo di coronare questo sogno meraviglioso con il matrimonio.
2: Ah, vedi? Vuole coronare. C'ha la progettualità, Adriana, quella a te tanto cara.
0: La bella progettualità.
2: La bella progettualità. Sì, sì.
5: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana, buongiorno a tutti. Sono Francesca da Roma.
2: Ciao Francesca.
5: Allora, io in realtà mi sono innamorata che avevo 13 anni e lui 20.
0: Prestino.
5: E ad oggi, ringraziando il Dio, siamo sposati, quindi tanti anni. Siamo sposati e siamo felici. E niente, sono contenta così. Vi voglio bene, ragazzi.
2: Grazie.
5: Ciao a tutti.
0: Ciao,
2: anche noi ti vogliamo bene. Ricordatevi che dalle 7 alle 9 c'è questo programma ogni giorno che si chiama Pippo Pelo Show a Radio Kiss Kiss. Non ve lo dimenticate mai, va bene? Quando vi chiediamo, ci ascoltate,
0: sì,
2: fateci
0: sì,
2: sapere.
0: Sì.
2: Grazie mille.
0: Allora,
6: ciao,
0: ecco,
6: ciao Adriana, Martina da Venezia.
2: Ciao Martina.
6: Io un grande, enorme amore. Che non rimpiangerò mai. E 2 mezzi, 2 3 quarti, ma non credo possano raggiungere quello, forse perché anche l'età incide.
2: Ah, vedi.
0: Però non ho capito, un grande amore che non rimpiangerò mai, forse vuol dire che rimpiangerò per sempre.
2: Però sai che avverto che qualcuno di questi messaggi non si sta, qualcuno degli ascoltatori che stanno mandando questi messaggi non si sta aprendo tanto, dicono sono felice oggi, ma quasi come se non volessero parlare degli amori precedenti, perché ci sono dei tabù anche, no? A dire e ammettere a se stessi prima che agli altri. Io tutto sommato però sono rimasto sempre un po' innamorata o innamorato.
0: Ma la persona dice che la persona della tua vita, quella ideale, è quella con cui non stai.
2: Perciò sto dicendo.
0: È quella con cui non riesci a condividere la vita.
2: Da quelli che dicono oggi sono felice, serena, eccetera, eccetera. Però.
0: Perché ci si accontenta di una vita un po' più tiepida, che è quella
2: sì,
0: che ti dà più
2: magari
0: pace.
2: Magari sì, ma magari anche no, non è detto,
0: non
2: però
0: è detto,
2: in alcuni casi sicuramente sì.
0: Allora, Ricky Martin su Radio Kiss Kiss, dove c'è la musica più bella con Living la Vida Loca.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
2: Iperceramica.
3: Kiss Kiss.

0: romantica.
1: Bene, un altro buon motivo per ascoltare Radio Kiss Kiss è che noi sulle canzoni non entriamo. Ieri ascoltavo un'altra radio famosa italiana.
2: Vi ho
1: telefonato, ti ricordi che vi ho chiamato?
2: Sì, eravamo in viaggio.
1: Sì, per dirvi, ma questi entrano, sono entrati su questa canzone a metà canzone.
2: Tagliando
1: senza manco
2: chiedere
1: scusa agli ascoltatori che stanno seguendo la canzone. Magari poi sulle italiane la gente canta, no? Tu entri sulle canzoni italiane, è bruttissimo.
2: O posso... semplicemente ascolta, che pure ci sta
1: che
2: molto
1: semplicemente
2: bene.
1: Esattamente.
2: E non bisogna assolutamente interferire.
1: Radio Kiss Kiss, sappiate che noi non distruggeremo mai le canzoni, tranne Pika, che tecnicamente a volte lo fa. Allora,
3: grazie.
1: Prego, ci mancherebbe.
2: Allora,
1: abbiamo l'oroscopetro di oggi.
2: Sì, abbiamo l'oroscopetro. Oggi facciamo una cosa un pochino diversa. Va bene? Seguimi.
1: Vai.
2: Venite con me.
4: Oroscopetro.
5: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
3: Ma come si può mettere questa signora? Scusate.
2: Sì, allora Pippo, volevo dire che iniziano delle... si stanno candidando.
1: Ma chi?
2: Per far parte del mio team dei 200.
1: Ah, veramente?
2: È vero, ieri ho ricevuto insomma qualche proposta.
1: Dove le hai ricevute?
2: Le ho ricevute via mail.
1: Via mail.
2: Mi scrivono, dicono come si fa a far parte diciamo dell'entourage dell'oroscopetro. Evidentemente hanno la passione per l'astrologia.
1: Oh, evidentemente lo trovano talmente interessante che vogliono accodarsi.
2: O non interessante, che vogliono migliorarlo.
1: Vogliono migliorarlo.
2: Va bene, oggi abbiamo deciso di abbinare insieme al mio team di astrologi e insieme ovviamente alla regina Anna Chiara, di abbinare ad ogni segno il dolce preferito.
1: Sì.
2: Cioè, se tu fossi un dolce, tu cara Vergine, che dolce saresti?
1: Sai che ieri sera la prima cosa che mi ha chiesto una signora,
2: sì,
1: Pippo, di che segno sei? Dico, ma che vuoi? Ma
2: sei
1: perché?
2: Virgo.
1: Ma qual è il problema?
2: Perché adesso è così.
1: Vabbè.
2: Cioè, adesso capiamo con chi anche scambiare due chiacchiere solo attraverso il segno zodiacale.
1: Ah, ok, perfetto. Vabbè.
2: Allora andiamo dall'Ariete. Peperoncino e cioccolato fondente, esplosivo, piccante e senza mezza misura. Quindi se l'Ariete fosse un dolcino sarebbe proprio questo. Toro, cioè io, bignè alla crema, ricco, avvolgente.
1: Ma va!
2: E votato
1: un bignè
2: al godimento. Al godimento
1: puro. Un casatiello amaro e salato.
2: Quello è per il salato.
1: Esattamente.
2: Ok.
1: Andiamo avanti.
2: Andiamo dai gemelli. Macaron, colorati, doppi, sfiziosi e non ti stufano mai.
3: Io sono allergica alle bicocche.
2: Le bicocche, ma non i macaron, signora. È molto più sofisticato il macaron. Il cancro sarebbe un tiramisù.
1: Cosa, scusa?
2: No, non mi è venuta bene la S.
1: Sì, la puoi ripetere come l'hai detto.
2: Tiramisù. Il tiramisù, ok?
1: Il tiramisù.
2: Dolce di casa per eccellenza,
1: sì.
2: Confortevole e pieno di ricordi.
1: Sto aspettando che arrivi alla Vergine, vai.
2: Andiamo al Leone, sarebbe una torta a sette veli, scenografica, dorata e pensata per prendersi la scena.
1: Scusa, Luisella, che segno è?
2: È Ariete.
1: Ariete.
2: Sarebbe cioccolato fondente con peperoncino.
1: Mamma, esattamente, amare, come peperoncino e cioccolato.
2: Andiamo dalla Vergine, Virgo. Mille foglie.
1: Mille foglie.
2: Io direi pure multistrato.
1: Cioè, vi rendete conto che body shaming sta facendo?
2: Ma non è vero, sei morbido.
1: Direi anche multistrato, allora, per dire che sono grasso.
2: Non è
1: cioè,
2: vero.
1: Se l'avessi detto
2: l'hai
1: io
2: detto
1: su
2: tu,
1: di lei
2: io. Allora,
1: no, che tristezza. Va,
2: allora, su di me non lo puoi dire perché alle donne non si può dire.
1: Ah, ok.
2: Andiamo dalla Bilancia. Una meringata.
1: Avete
2: elegante.
1: Anche rotto il cazzo con sto politicamente corretto.
2: Sì, raffinato.
1: Vi voglio dire che siete. Voi lo potete dire a me e non a voi.
2: Fammi finire l'oroscopetro.
1: Ok.
2: Meringata e la Bilancia. Elegante, raffinata, bella da vedere, bilanciata nel gusto. Lo Scorpione sarebbe un fondente al 99%, intenso, amarognolo, per palati forti che non temono i contrasti.
1: Okay.
2: Sagittario sarebbe uno strudel, il gusto del viaggio e delle spezie esotiche in un morso.
1: Scusa Peppino, che segno è?
2: Capricorno, eccolo qua.
1: Okay.
2: Vuoi sapere cosa sei?
1: E cos'è?
2: Un torrone duro, roccioso,
1: una
2: tradizionale, moda, resistente a tutto. Invece non è tanto duro.
1: Che cos'è?
2: No, volevo... che cos'è, Pika?
6: È moscio.
2: Allora, questo volevo fare. Allora andiamo dall'acquario. Cheesecake, scomposizione molecolare, stravagante, fuori dagli schemi e decisamente bizzarra. I pesci, in ultimo, sarebbero lo zucchero filato, dolce, impalpabile, fatto della stessa sostanza dei sogni.
1: Grazie, l'unica cosa, l'unico effetto di questo oroscopo di oggi è che mi ha fatto un'infame di dolci.
2: È multistrato.
3: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
1: È brava intenditrice.
5: Oroscopo Pietro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: e vinci.
1: Vinci se rispondi Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Perché? Perché si festeggiano in questi giorni 50 anni di Radio Kiss Kiss, e per celebrarli Radio Kiss Kiss ha creato la t-shirt celebrativa.
2: Oramai
1: appunto
2: è veramente una vera e propria corsa a chi riesce a vincerla, ad accaparrarsela. Abbiamo
1: tutti
2: diversi momenti, diciamo, gioco nel corso della programmazione di Radio Kiss Kiss del palinsesto. Adesso vi diamo questa opportunità. In che modo? Peschiamo semplicemente tra quelli che hanno interagito dalle 7 con noi.
1: Con
2: va
1: noi.
2: Bene?
1: Volevo salutare Francesco Rienzo, che ha appena scritto: ciao Radio Kiss Kiss, sperando di essere, diciamo, estratto per il gioco inviando un messaggio un secondo prima. No, devi interagire con noi dalle 7.
2: Vabbè, però per non si estratto. Sa, noi li becchiamo così, totalmente a sorpresa.
1: Ho capito, no, ma non becchiamo quelli che scrivono soltanto per partecipare al gioco. Questo è un gioco a cui partecipa chi interagisce col programma. Siamo severissimi.
3: Pronto?
2: Chi è?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì,
2: pronto. Sì, come ti chiami?
3: Teresa.
1: Ciao, ciao Teresa. Teresa, che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Oh, brava!
2: Complimenti, la t-shirt è tua, va bene? Sei contenta?
3: Grazie. Sì, moltissimo.
1: Teresa, benvenuta alla festa di Radio Kiss Kiss per i suoi 50 anni. Grazie per esserci.
3: Grazie a voi.
1: Grazie.
3: Tutte le
1: ci ascolti bene, tutte le mattine, bene. Ci fa molto piacere. Indossala con fierezza la nostra t-shirt, va bene?
3: Assolutamente.
1: Baci, kiss kiss a te. Ciao, ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
4: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
5: Pronto?
0: Rispondi e vinci.
1: Ah, allora, Diana, poco fa mi hai dato parlare del grassone, adesso
2: non
1: mi vuoi dare del nano, del pelato, che ne so.
2: Ho detto che se... Sai che baciare in fronte un pelato,
1: vedi?
2: Dai, porterebbe fortuna.
1: Vedi?
2: Dopo ti venga a baciare la fronte.
1: Un'altra body sciamata,
2: no,
1: la vuoi fare?
2: Questa, l'ho letta, è carina.
1: Va bene.
2: Andiamo tutti a baciare la fronte di Michel Pelot.
1: Lionel Richie con i Commodores. Questa canzone lasciala annunciare perché è la mia canzone di sempre.
2: Sì, sì, sì.
1: Si intitola Easy, è del 1977.

0: Commodores Easy dal 1977. Adana, sei pronta a danzare?
1: Allora, sono prontissima,
0: non pronta. Ma danzerai sui tacchi o li togli per ballare?
1: Sui tacchi e tacchetti.
0: Sui tacchetti.
1: Non sono tanto alti. Sono cresciuta un po'.
0: Sei cresciuta un po', va bene. Allora, attenzione, come sempre, il momento dance è meritevole del vostro gas, della vostra energia. E sono le 8 in punto. Noi, grazie alla redazione, siamo arrivati a questo momento anche oggi. E quindi vi aspettiamo con tanti WhatsApp audio pieni di energia.
1: Quindi preparatevi, mi raccomando.
0: Pica per noi oggi ha scelto del reggaeton.
1: Poi abbiamo un po' di selezione reggaeton.
2: Hip hop e reggaeton.
1: Hip hop e reggaeton.
0: 347-490-0042 per il vostro gradimento. A me così alla carta, sulla carta non è proprio il mio gusto
1: non
0: preferito.
1: Non è il tuo genere musicale preferito.
0: Vediamo.
1: E mandateci,
0: prima di mettere giudizio, vedremo.
1: Mandateci i vostri feedback e vai col momento dance.
0: Vai.

0: a tutti.
1: Forza Radio Kiss Kiss, Pippo, ci da, piace da. Anche questa musica.
2: È
1: noi.
2: Vero, che me ne fotte a me.
3: Lui si sta battendo.

0: ho
1: bellissimo,
0: goduto.
1: Sì, sì.
2: Mamma, che botta di vita stamattina.
1: Mamma mia, che botta proprio.
3: Forza Pippo e Adriana, forza tutto calcio.
1: Grazie sì. mille. Grazie.
2: Che ritmo, ragazzi.
1: Hai visto che ritmo? Sai che nelle case vai, tutti col volume a palla, eh.
2: Ciao.
3: E vai, che non ho dormito così mi sono svegliata.
0: Brava, anche
1: brava.
0: Noi.
3: Grande Radio Kiss Kiss.
1: Io mi sono proprio addormentato invece.
2: Mia, top, oggi stupendo.
1: Oggi stupendo.
0: Noi siamo
1: sì.
0: felici.
3: Vamo Radio Kiss Kiss.
1: Sì.
4: E andiamo Pippo.
1: Yes.
4: Ciao Adriana, la Bush.
1: La Bush.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, momento dance mitico.
1: Mamma mia!
0: Sono d'accordo!
2: Vai Adriana e Pippo!
1: Vai, vai!
2: Yeah.
3: Yeah. Dai Pippo, non fare il mal dito! Muovi il culesito! Ciao Kiss Kiss!
0: Ciao.
3: Grande musica stamattina! Ciao Pippo, ciao Adriana!
1: Ciao, buongiorno!
3: È
1: grazie.
3: Bellissimo iniziare il venerdì così!
1: Così!
3: Kiss Kiss a tutti!
1: Kiss sì,
3: kiss
1: sì,
3: a
1: sì,
3: te.
1: Sì, grazie!
2: Grandi ragazzi! Sono arrivata a lavoro, non scendo perché c'è il pezzo dance.
1: Grazie.
2: E così si fa. Francesca da Torino.
0: Ciao, ciao
1: brava
0: Francesca.
1: Francesca.
2: Ciao ragazzi, siete fortissimi, balliamo.
1: Grazie mille.
3: Llegó la fiesta di venerdì con la ora dance.
1: Ricordate sempre che il momento dance va in onda nel Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 ogni venerdì mattina.
0: Appuntamento
1: non solo...
0: fisso.
1: Quello originale, poi gli altri ci hanno copiato, vabbè, fa niente.
0: Questo è quello
1: però
0: vero.
1: Quello vero ce l'abbiamo solo noi, grazie.
5: Momento dance.
6: Momento dance. Kiss, kiss.
5: Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Kiss Kiss a te, che vivi la tua vita in barca e pensi ogni giorno che non ci sia niente di meglio. Kiss Kiss a te, che vederli crescere insieme e sempre più uniti ti rende felice e orgoglioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto, quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.

0: Bausa con Lose Myself, canzone bellissima che riporta tanto agli anni 70, la disco famosa, anche allora, con le voci, bella. Noi è il momento adesso del gioco, Adriana.
1: Siamo
0: in cui
1: pronti
0: dobbiamo
1: a
0: regalare. Sperando
1: sì.
0: Che Pica oggi abbia, diciamo, la decenza di fare un gioco decente.
2: Anna Chiara oggi, eh?
0: Anna Chiara, se ne è occupata lei.
1: La responsabilità è di Anna Chiara.
0: Anna Chiara.
1: Va bene,
0: va
1: allora
0: bene.
1: Sentiamo questo suono, questo rumore, e poi, ovviamente, come sempre, mandateci un WhatsApp.
0: Prego,
1: audio,
0: Pica.
1: Per darci la risposta. Vai. Vai di nuovo.
0: Niente, non capisco.
1: Ma il bello è che deve essere un pochino difficile all'inizio.
0: Un po' difficile deve essere. Allora, se volete il pacco gadget di Radio Kiss Kiss, è il vostro momento. Non vi costa niente. I WhatsApp non costano niente, quindi mandateci un WhatsApp vocale e ci dite secondo voi da cosa è prodotto questo rumore. 347 490 0042. Risentiamolo, grazie. Ecco, da cosa è prodotto? Che cos'è che produce questo rumore? Guarda quanti messaggi, ma quelli che scrivono subito, che mandano vocali subito, sono evidentemente convinti di aver indovinato, no?
1: Eh beh, sì, dai, sentiamone qualcuno già subito.
3: È una carica di una sveglia.
0: Ma va, va. No, non è una carica di una sveglia.
1: No, non è questa, la carica di una sveglia, no, no.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Secondo me è un cubetto di ghiaccio che cade nel bicchiere.
1: Un cubetto
4: non
1: è di ghiaccio.
4: Chiara da Milano.
0: Non è
1: questo, però anche io ho avuto questa sensazione.
0: Un
1: però non è
0: cubetto di ghiaccio non è. Allora andiamo avanti e vediamo che cos'è questo rumore, cioè soprattutto da cosa viene prodotto.
5: È mosso, Antonella da Torre del Greco.
0: Che ha detto? È moscio?
1: No, cosa ha detto? Possiamo risentire?
5: Un morso.
0: Il morso.
5: Antonella da Torre del Greco.
0: Avevo capito, il moscio.
1: Cos'è il moscio?
0: Non lo so che cos'è un moscio.
4: Ma Pippo è moscio.
0: Ah, perché non mi piaceva dance.
1: Perché non mi piaceva il momento dance.
6: Kiss Kiss, Clara da Parma. Secondo me è il ghiaccio versato in un bicchiere.
0: No, non è il ghiaccio versato in un bicchiere.
1: No, non è questo. Dai, escludiamola questa.
7: Il ghiaccio cade nel bicchiere. No, sì, a tutti.
0: Allora, sta risposta è sbagliata, quindi toglietevela dalla testa.
1: Beh,
0: non è del ghiaccio
1: facile
0: che cade nel bicchiere, va bene?

0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Yes, yes. Ah.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Kiss, kiss. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Kiss, kiss. Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bra.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Kiss, kiss.

0: Elisa Kintsugi, ecco, l'ho detto proprio alla Tokyese.
1: Sì, dice del centro, però si vede che c'è la zona bene di Tokyo.
0: Elisa, tra l'altro, ha scritto una canzone bellissima, Luce, Tramonti a Nord-Est, che parla proprio di paesaggi invernali, autunnali. Quindi anche
1: però,
0: lei.
1: Alla domanda dell'autunno, estate, eravamo tutti predisposti su primavera-autunno, primavera-estate. Invece l'autunno è andato via per la maggiore, incredibile.
0: Incredibile, allora non era così scontato che tutti quanti rispondessero, oh, che bella la primavera. Invece l'autunno ha il suo fascino anche perché è appena iniziato

0: appuntamenti incredibili. Allora, vi ricordiamo che domani c'è la domenica al museo.
1: Gratuito.
0: Domenica 4 ottobre ritorna questa iniziativa del Ministero della Cultura che permette ogni prima domenica del mese di entrare gratuitamente nei musei, nei parchi archeologici, anche negli altri luoghi della cultura statali in tutta Italia. A Roma, per esempio, ci saranno gratuitamente la possibilità di andare a vedere il Museo Nazionale Romano, il Palazzo Massimo, poi le Terme di Diocleziano, che sono bellissime.
1: Fate voi.
0: A Napoli, che
1: ci vado.
0: Aderisce anche il MAN.
1: Al MAN, vado.
0: Bello, il Museo Archeologico Nazionale. Qui? In Lombardia, attenzione, ce n'è una figata, a parte la Pinacoteca di Brera,
1: che è già quella.
0: Ma signore e signori, il Cenacolo Vinciano è aperto.
1: È gratuito?
0: È gratuito.
1: No, ragazzi, allora cosa volete di più? Adesso,
0: almeno una volta nella vita bisogna andare a vedere il Cenacolo Vinciano.
1: Assolutamente sì.
0: È gratis, perché
1: fra l'altro, l'unica cena che non si paga, ragazzi. Adesso vogliamo approfittare o no?
0: E la colonna sonora di questo weekend siamo noi!

se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Sì, ah, lo vedi, Sfera e Basta.
1: Sì.
0: Ha girato questo video di questa canzone proprio nel Cenacolo Vinciano, pagando, attenzione, è stata la prima volta di un rapper.
1: Tanta roba però,
0: Tanta roba.
1: Quindi lui l'ha già visto? Ma noi ci andiamo questa domenica, che ci frega. Intanto ascoltiamo Lontano, New Kiss.
2: Tu non sai quante volte

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: alle generazioni.
1: Spera e basta.
0: Con sangue.
1: Lontano, New Kiss.
2: Mamma, mi hai spaventato.
1: Hai capito?
2: Usa la forza.
1: Vorrei
2: usa.
1: Sapere se posso andare in bicicletta oppure no.
2: Che me frega a me. Tanto piove o non piove, io vado al museo gratis. Però il tempo è utile, diciamo, sapere. Ce l'abbiamo? E allora ci colleghiamo con il meteo.it. Buongiorno.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica resterà stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente poco nuvoloso. Le prossime ore ancora sole prevalente su gran parte del territorio nazionale, salvo più nubi al centro-nord rispetto al sud peninsulare. In giornata situazione invariata con prevalenza di sole, locali addensamenti sulle Alpi e in Sicilia, dove non si escludono isolati rovesci. Massime tra 21 e 26 al nord e tra 22 e 28 al centro, tra 21 e 30 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
4: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Kiss Kiss. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
7: Ma deve essere anche complicata?
6: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
7: La procedura X-Fir?
6: La attiviamo noi.
7: La conservazione digitale è a norma?
6: Ce ne occupiamo noi.
7: Ti servono SPID o firma digitale?
6: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
7: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
6: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
8: Kiss Kiss.
9: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
10: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
9: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
8: Kiss Kiss.
11: Ehi, hey, Pet Lover! Quattro Zampe in Fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto 4zampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
8: Kiss Kiss.

0: Mel Angel Ultra. Che musica che stiamo mettendo stamattina, altro che autunno. Questo è un autunno caldo.
1: Da noi c'è sempre il sole dal punto di vista musicale. Caldo, caldissimo, caro Giannini.
0: Qualcuno ci aveva fatto notare che autunno, l'autunno è bello e la primavera è bella, ma anche l'autunno è molto bello perché è il momento in cui cominciano le storie serie.
1: Ah sì?
0: Sì, d'estate si fa quelle sbarazzine. Poi autunno si sta insieme alla persona che decidi di con cui decidi di condividere tutta la stagione.
1: Stagioni, no, tre. Bravo, perché è una stagione libera. Libertà per tutti.
0: A volte queste storie si trasformano nelle storie della vita. Ecco. Quindi ci confermate questa storia bella.
1: E voi prendete per mano lei o lui, i bimbi, e andate al museo domani. Ma che bello l'autunno!
0: Intanto si allarga il nostro database 347-490-0042. Potrebbe squillare un telefono da un momento all'altro, ecco.
2: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.

0: andiamo a Maratea, che è a Marrakesh. Oh, andiamo a Maratea, che bella Maratea.
1: Infatti, prima giriamo le Maratee, poi le Marrakesh. Abbiamo dato bellezza in Italia, scusa.
0: Quante persone ci stanno utilizzando come colonna sonora di questo sacco?

0: Sai cosa succede a volte in the morning? Oh.
1: Rispondi e vinci.
2: Vinci una t-shirt special edition che adesso arriverà in qualche posto dell'Italia, perché squillerà il telefonino in occasione dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, ragazzi.
0: Quando lo festeggiamo insieme a voi.
2: Ciccio che sta bussando. Vediamo se risponde. Perché
0: non suggerire, eh?
2: C'è sempre il fatto che qualcuno risponda.
0: Chi è?
2: Solo la fortuna, rispondi.
0: Siamo via.
3: Pronto?
0: Pronto?
2: Zitto.
0: Pronto Antonio?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da ben 50 anni.
0: Ma sei il numero uno! Grande Antonio! E allora hai vinto, ti verrà consegnata. Da dove? Da dove Antonio?
3: Dalla provincia di Foggia.
0: E di il nome, il paese?
3: Sansevero.
0: No, di Sansevero, sì. No, questo è pur sì. Cugino, ma sa la firma.
2: Ciao Antonio, buon fine settimana.
3: Un abbraccio.
0: Kiss Kiss a te.
2: Rimani sempre fedele.
1: Rispondi e vinci.
0: Ha risposto.
2: E coloro che non hanno vinto la maglietta invece vincono questo disco che non è bello di più.
0: Eh beh, abbiamo vinto tutti allora. Dai.
2: Ecco. 1987, Michael Jackson decide di cambiare un po' genere musicale, da funky fusion va verso il pop rock.
0: Poteva fare quello che voleva.
2: Anzi, c'è anche un po' di dance, perché questa canzone parte con...
0: Ma quella lì mettiamo.
2: Quella.
0: Precisa, bravo, cioè, non c'è anche bisogno di dire quale.
2: The way you make me feel, Michael Jackson.

0: Il grande, anzi grandissimo Michael Jackson, The Way You Made Me Feel, era il 1987. E adesso l'informazione.
1: È lui, Antonio Mercurio.
0: Vai Antonio!
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. In apertura la cronaca del fermo a Roma di un italiano che sul cellulare e altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali come la circolazione ferroviaria. L'anarchico è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della procura. È accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. La misura a conclusione di una complessa attività di indagine partita dal ferimento di un dirigente della Digos romana alla manifestazione dello scorso 18 aprile a sostegno di Alfredo Cospito, durante la quale ci furono momenti di tensione. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio per circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028. Si tratta per ogni anno dello 0,3% del PIL, tanto per la difesa quanto per l'energia. Le Camere voteranno il DPF e lo scostamento il 13 ottobre. Sentiamo il Ministro dell'Economia Giorgetti sulla cornice alla manovra.
3: Arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili e quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore.
2: E prima del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica che ha concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi ed un'azione coordinata sulle scorte soprattutto di gasolio, scongiurato dunque il blocco delle esportazioni reciproche. E dagli Stati Uniti, parlando con i giornalisti, Donald Trump ha elogiato l'Europa per il rilascio delle riserve. Ancora la cronaca, Salim El Kudri, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena investendo 8 persone, uccidendone una. E quanto emerso dall'incidente probatorio durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche, già emerse peraltro nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne italo-marocchino può dunque sostenere il processo. Lo sport, calcio, l'Italia soffre ma coglie un meritato pari 1-1 a Saint-Denis con la Francia nella terza gara di Nations League. Le reti nel secondo tempo di Olise e Bastoni. Francia sempre in testa al girone con 7 punti, il Belgio a 6 con la vittoria 3-0 sulla Turchia, l'Italia a 4 punti. Lunedì a Bologna il return match con i turchi di Vincenzo Montella, ancora 0 punti. MotoGP, Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio del Giappone. Lo spagnolo della Ducati precede in gara l'Aprilia del connazionale Martin, che perde però una posizione per una penalità inflittagli all'ultimo giro. Lo scavalca quindi il brasiliano Moreira della Honda al primo podio in carriera nella classe regina. Solo sesto Bezzecchi con l'altra Aprilia. Martin è sempre in testa al mondiale, ma ora Marquez lo tallona da vicino. Domani alle 7 la gara lunga. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio,
4: Carolina, sì.
1: Dai, cos'è? Cosa c'hai? No, lei tutta l'estate, lei preferisce la 4 stagioni, ha detto, né autunno né... No, sì, ah no, era il bufalo quello, perdono.
0: Ha detto che lei ama l'autunno perché le pizze che sforna fumano quando le...
1: Sono sempre fresche, belle calde di forno. E intanto preparatevi perché fra poco appunto giocheremo a caccia alla bufala.
0: Quindi se non siete, non avete beccato la maglietta dell'anniversario, potete beccare i gadget di Radio Kiss Kiss, quelli autunnali.
1: E oggi non solo, non farmi dire altro,
0: Cazzeie, Animal!

0: caccia alla bufala.
1: Cacciala sta bufala, che oggi è facile perché il sabato di solito è quasi inutile farla, no? Talmente è facile.
2: Ma non è vero.
1: No?
2: Non è vero, devi essere bravo tu a mangiare la foglia e capire qual è la fake news.
1: Pure la foglia ci dobbiamo mangiare.
2: Devi mangiare anche la foglia. C'è il fogliage d'autunno.
1: Il fogliage bravo, delicato, ma preparatevi perché adesso appunto giochiamo a caccia alla bufala. Tre notizie, le leggiamo, ma una nasconde una bufala, una fake.
2: Il più veloce o la più veloce, dopo che vi ho dato il via, non fatelo prima altrimenti vi accodate, vincerà i gadget autunnali di Radio Kiss Kiss. E dentro ci mettiamo anche, attenzione,
1: autunnale, volevo metterci il vino, tu hai detto no, perché il vino te lo vuoi
2: ci
1: tenere.
2: Ci mettiamo un ingresso gratuito per domani, domenica.
1: Ma è già gratuito, barbone.
2: Non ti ho detto per cosa.
1: Ah, scusami.
2: Un ingresso gratuito a casa di Max Vidal.
1: Partiamo dalla notizia numero uno. Nel New Jersey, dopo una violenta perturbazione, un uomo ha ripreso qualcosa di decisamente inatteso. Uno squalo che nuotava lungo la strada residenziale, completamente sommersa dall'acqua. Ovviamente il mostro con la pinna, no, si muove tranquillamente, ma perché c'è stata questa inondazione, ma lo squalo dovrebbe essere tornato a casa, perché era sua suocera praticamente. Notizia numero uno.
2: Notizia numero 2. In Nevada, all'interno di un grande parco acquatico, è stata organizzata una gigantesca festa in piscina riservata ai soli cani. Vi hanno preso parte quasi 300 pelosetti contemporaneamente tra tuffi, giochi, proprietari al seguito ovviamente. L'evento è riuscito a conquistare anche il Guinness World Record per il maggior numero di cani presenti a un dog pool party. Pensa un po', notizia numero 2.
1: Notizia numero 3. In Inghilterra un pappagallo avrebbe imparato a riprodurre così bene, ma così bene, il suono delle sirene di allarme che ha iniziato a provocare ripetutamente confusione nel quartiere. Un continuo andi e rivieni della polizia che interveniva e alla fine si era accorti che era l'animale. Ovviamente chi è stato multato? Il proprietario. E così funziona l'allarme pappagallato. Notizia numero 3. E adesso aspettate via di Giannini, ma intanto preparatevi, perché qual è la bufala di oggi? La numero 1, tesoro, c'è tua mamma in piscina. O la numero 2, la festa dei cani. O la numero 3, il pappagallarme.
2: E allora via! 347 490 0042, ovunque voi siate, vogliamo il vostro nome, da dove ci ascoltate. E qual è la bufala stamma?

La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.

0: Ci è mancato poco.
1: Cosa? Cosa?
0: Che cantassi la versione mia originale.
1: È un nostro vizio. Però attenzione, c'è anche il vizio quello di premiare chi indovina il caccia alla bufala.
0: Esatto.
1: Stamattina è lui. Giulio dovrebbe essere.
0: Giulio, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Hola. Chissà te, Giulio, da dove?
2: Da San Giovanni Valdarno, in provincia d'Arezzo.
0: Ovvia.
1: Allora, no, dillo. Non di impestata che.
0: No, ci sono tre o quattro maremme.
1: Sì.
0: Però...
1: No, c'è la cosa. Allora, tira fuori una maremma semplice, Giulio, tu che sei del posto.
0: Ma allora ti dico quella meno
1: cattiva.
0: Maremma boia, va bene così.
2: Sì.
1: Andata, Giovanni. Ok, allora, facciamo così. Adesso intanto a darci la bufala, e cioè, qual è? La 1, la 2 o la 3?
2: La 3.
1: Ma certo, il pappagallo non imita la sirena, perlomeno non mette in allarme. Ma tutti pensavano fosse finta una bufala quella dello squalo. Invece non è vero, c'era uno squaletto, perché è stata un'inondazione. Visto quando c'è l'inondazione in America, no? Che tipo New Orleans. C'era sto squalo, capita.
0: Va bene. Senti, ti piace più l'autunno o la primavera?
2: Non, guarda, onestamente l'autunno ci sta meglio, sta più fresco.
1: Ma questa è un po' la disperazione di quest'anno. Stiamo tutti rispondendo per il fresco. Kiss a te, Giulio.
0: Ciao Giulio.
1: Grazie.
0: Che bello, che bello. Poi di
3: caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss.
0: E in zona lì a San Giovanni Valdarno ci sono anche i funghi.
1: E adesso me lo dici, ma io l'ho chiesto.

0: L'ho fatto bene, Max.
1: Fatto la benissimo. I brividi.
0: Sì, i brividi quelli. Pensavo fosse l'età.
1: Prima abbiamo parlato di quanto sia bella. Stiamo parlando di quanto sia bella la stagione autunnale, no?
0: Non vogliamo parlare preferenze delle stagioni, però ognuno c'ha la sua.
1: Abbiamo parlato delle domeniche al museo di domani, che ci sarà, ma ci già a partire dal prossimo weekend, quindi la proiezione anche per il prossimo weekend, sì, è di una cosa bella. Sabato 10 e domenica 11 ritornano le giornate FAI d'autunno. Giunta la 15ª edizione, noi siamo amici del FAI e siamo amici soprattutto dei volontari
0: del FAI.
1: Sono tanti giovani, tanti ragazzi che accompagneranno tantissime persone nel prossimo weekend a vedere circa 700 luoghi aperti eccezionalmente in 350 città italiane.
0: Ragazzi, fra musei, FAI, quant'altro, questo weekend, il prossimo, vi stiamo organizzando tutto noi,
1: Quest'anno il tema delle giornate FAI d'autunno sarà il Made in Italy e l'artigianato d'eccellenza. Ci saranno percorsi speciali, saranno dedicati a questi antichi mestieri, le botteghe, le manifatture, le imprese, insomma, bello, seguiti sempre da questi volontari giovani
0: a cui va il nostro ringraziamento, esatto. Ripetiamo, e soprattutto quanta roba bella abbiamo in Italia.
1: Evviva l'autunno, l'autunno soprattutto legato alla cultura, ai musei, alle cose belle, ma anche alla gastronomia.
0: Sì, perché sei nato ad autunno, tu tiri per l'autunno, chiedilo a me. Ah no, sono nato anch'io in autunno. No, allora è bello.
1: È bello, bello, bello, bello, bello, bello.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss. In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Kiss, kiss.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Kiss, kiss.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
0: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Brush, Serena Amanda.
1: Come sei giovane, Gianni.
0: Cioè, a proposito di giovani,
1: sì.
0: C'è questa notizia che mi fa molto piacere, è un po' la conferma di quello che già sapevo.
1: I giovani sono il nostro futuro, basta criticarli.
0: C'è una tendenza che sta prendendo sempre più piede, viva Dio, si chiama sluxury. Sluxury.
1: Sluxury, spiegamelo bene.
0: Parola che fonde slow, lentamente, e travel e luxury.
1: Oh, quindi lentamente un viaggio e godersi.
0: Dove il lusso non è quello che
1: le 5 stelle.
0: Bravo. Ma è quello che vivi lentamente.
1: Vorrei
0: il lusso è la lentezza.
1: Il tempo?
0: Il tempo.
1: Oh mamma,
0: cioè,
1: finalmente.
0: La Gen Z e i millennial, invece di dire oh sai quante cose sono riuscito a vedere quest'anno, sono stato lì, sono stato qua, sono stato sopra.
1: E poi alla fine non hai visto nulla.
0: Bravissimo. Ti dicono lo sai che sono stato 4 giorni a Spello?
1: Ah, ragazzi, verrei anch'io 4 giorni.
0: Abbiamo assaggiato. Bravo. Abbiamo assaggiato le cose più buone, abbiamo visitato tutti i posti, il castello, tutto questo. Perché si godono lentamente tutta la storia.
1: Basta con questa frenesia, sempre tutto di corsa, no?
0: Il fenomeno ha già dimensioni economiche importanti. Il mercato globale dello slow travel vale circa 106 miliardi. Entro il 2030, cioè domani, potrebbe più che raddoppiare. Quindi, insomma, cambia il concetto di vacanza. Non più quante cose sono riuscito a vedere, ma quanto sono riuscito a vivere in questo posto e quanto mi ha fatto stare bene.
1: Quindi il quanto non è legato al soldo.
0: Bravo,
1: che
0: bravo.
1: Bello, ragazzi. Grazie, ragazzi, siamo nelle vostre mani.
0: Io ringrazio Lucilla che mi ha fatto conoscere Spello e il Fischetti che mi ha fatto conoscere Pettorano sul Gizzo.
1: Un mamma.

0: Sei
1: ba?
0: Sei
1: ba?
0: Yeah, yeah.
1: Sei ba, yeah, yeah.
0: Il cognome?
1: Brazov. Sì. No, però adesso, a parte gli scherzi, good morning, kiss kiss. Sei ba, yeah, yeah. Facciamo il complimento. Comunque ha giocato bene ieri. Sì, sulla fascia. Sì, sì. Sei ba, yeah, yeah.
0: Mamma mia. Allora, prima parlavamo di giovani, sì. Gen Z e millennial. C'è questa notizia che arriva dall'Aquila. Allora, per i ragazzi.
1: Brutta. La notizia all'inizio brutta, ma poi si è trasformata
0: in una cosa epilogo.
1: Molto bella. Sì, ho seguito l'intervista del padre. Bello. Bello.
0: Spesso, a proposito di vacanze, non si fanno perché non si trova qualcuno con cui condividere l'esperienza, no?
1: O perlomeno ci fidiamo solo delle stesse persone, sempre. C'è solo l'amico.
0: Questa notizia che arriva dall'Aquila, tutto è partito da un post di una mamma preoccupata, una mamma di una 19enne, che la figlia trascorreva i sabati sera da sola a casa perché è esclusa dal gruppo delle amiche.
1: Infatti, che già questa è una tristezza. Quindi esclusa dal gruppo, non amiche.
0: Il messaggio pubblicato su Mamme Aquilane ha colpito Alessandro Zicca, che è un imprenditore locale che ha una pizzeria all'Aquila, che ha deciso di fare qualcosa di molto semplice. Ha apparecchiato una grande tavola per tutti i ragazzi che avevano voglia di conoscere qualcuno e ha detto: venite qui, vi ospito io. Vai. L'importante è che facciate amicizia. Manco a dirlo, boom, è arrivata una tavolata, una ventina di ragazzi che non si conoscevano l'un con l'altro. Hanno incominciato a chiacchierare, hanno incominciato a conoscersi, a parlare.
1: Darsi ha preso piede.
0: Esatto, ha detto: l'atmosfera era come i nostri falò sulla spiaggia.
1: Questo eccolo. È. Quindi uno sicuramente non ha chiuso il contratto. Perché se falò sulla spiaggia, quello che suona non chiude il contratto.
0: È andata bene. Questo manca un po' ai nostri ragazzi, la possibilità di poter interagire proprio dal vivo.
1: Ma è così, eh?
0: Sono dal vivo.
1: Finalmente una persona viva. Gli amici non si contano in base agli anni, ricordatelo.
0: Bravo.

0: Versione del 2000 Supreme, c'era anche un richiamo a Will Survival
1: appena nonché Rocky e quant'altro.
0: Robbie Williams, che guarda, bella, che guarda, bella,
2: guarda che arriva,
1: arriva lei, la Liz dei giorni nostri.
0: Questa te la dedica, eh?
1: Sì, grazie. Allora attenzione, lei è Taylor Swift e me la dedichi perché il titolo è tradotto, sarebbe Paziente Zero.
0: Bravo.
1: Allora Passion Zero, New Kiss.

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
4: kiss. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. Kiss,
5: kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. Kiss, kiss.
7: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
8: Kiss, kiss. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro. Kiss,
9: kiss. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero.
10: Kiss Kiss.

0: Niente, oh, lei continua a dire stupidi song. Solo noi dobbiamo dire song stupidi.
1: È vero.
0: Modestamente,
1: è vero.
0: Ma non faccio per vantarmi.
1: Questa è Radio Kiss Kiss, 10:46 del mattino. Max e Max, speciale Saturday. Salutiamo tutti quanti voi, ovunque voi siate. Prima si parlava della difficoltà dei giovani, molto giovani, soprattutto sì, quelli della generazione Z e quelli della generazione Alpha. I millennial stanno ancora a cavallo.
0: Della cavallo!
1: Della difficoltà di interagire, di conoscersi. Per esempio, tu quando ti ritrovavi... Attenzione che ve lo chiediamo anche a voi, anche a te, piccolo André.
0: Sentiamo.
1: Quando ti ritrovavi davanti a una persona nuova, qual era il tuo modo di rompere il ghiaccio? Come facevi?
0: Capirai, io dopo due secondi divento sindaco di un posto che arrivo. Attacco bottone a prescindere. Io.
1: Vabbè, c'è un sistema.
0: No, perché io mi adatto, magari so, oggi io a te non ti conosco. Scusi, ma che bella maglietta, dove l'ha presa? È già una scusa, pare che è una bella maglietta, stranamente. Che è quello di classe sono io. Però te lo chiedo e ti attacco. Ci sta. Oppure attacco con il buongiorno, ma ho scoperto che a volte dà fastidio.
1: È vero.
0: Tu guardi uno così, dici buongiorno, ti guarda, cosa vuole questo da me? Tu invece quel metodo usi?
1: Allora, usavo e uso ancora. Oh, ma lo sai che c'hai una faccia conosciuta?
0: Ma io e te dove ci siamo già visti? Dai.
1: Quando dico così già mi comincia a spuntare le ali da farfalla dietro.
0: Sì, sì, a qualcuno rischia di spuntare
1: e quando lei mi chiede,
0: cosa.
1: A chi, a chi? No, mi pare Caterina di Svevia, perché devi essere molto vago,
0: certo,
1: perché sennò
0: è un nome altisonante ma non facilmente riconoscibile.
1: Lo domandiamo anche a voi, ecco. Qual è il vostro modo di rompere il ghiaccio sia le donne con gli uomini sia gli uomini con le donne e tutti i sessi possibili e immaginabili senza differenza
0: tutti
1: di genere,
0: in tutti i fiumi, in tutti i luoghi.
1: 347 490 0042. Adesso ce lo facciamo dire nell'orecchio anche da certo, piccolo Andrea, ma io un'idea ce l'ho.
0: Beh, anch'io
1: l'ho visto all'opera.
0: Aia.
1: E non dico altro.
0: All'opera di Paris. E fatecelo sapere, dai, attenzione, come rompi il ghiaccio e non il resto.
1: Anche con queste si rompe il ghiaccio. Bello.

0: Grande, grande Siena Spyro, ma io per un attimo ho avuto un dubbio, sai Max?
1: Che dubbio?
0: Perché nell'History Kiss precedente abbiamo ascoltato Africa, Africa. Ho detto, oh, adesso ascoltiamo Rosanna, ma convinto, eh? E no. Invece no.
1: Rosanna è una delle voci più belle del panorama latinoamericano.
0: Vero, vero.
1: E ce l'ha confermato con questa prima canzone che la portò a successo mondiale. Una canzone che parla di passione, sì. Cioè rivolta al proprio fidanzato che si ritiene un talismano, un portafortuna, un portabene. 1996, godetevi, è il talismano.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Good morning, Kiss Kiss, Max e Max, ancora fino alle 12.
4: Se siamo, siamo in diretta. Sì. Ho sentito Rosana che parlava,
3: sì,
4: che cantava.
3: Spagnolo, però, se no de Padova. No. Però attenzione, fermi tutti, lo sapete, noi il sabato con lo speciale Saturday esageriamo e siete pronti a sparare one shot?
4: Sì, allora, tra poco giocheremo a senza fare nomi e quindi abbiamo già pronti altri gadget. Ma quanto regaliamo il sabato?
3: Sì, vabbè, mica paghiamo noi, che ti frega.
4: Porca miseria.

0: Star Wars,
1: hai visto? Ha sfilato al Fashion Week di Paris. Ha sfilato la Peggy Gou.
2: No, a Paris ho visto un'altra sfilata. Ho spento la televisione per la disperazione. Ma fermi tutti!
0: È il momento di giocare a Senza fare nomi! Senza fare nomi! Senza fare nomi!
2: E ragazzi, non vorrei sottolineare quanto abbiamo speso per le sigle nuove. Questa qua non la sprecare, che è nuova, la teniamo per
0: e non è fatta con l'intelligenza artificiale.
2: Non è fatta proprio con l'intelligenza.
0: Spiega come funziona, dai.
2: È semplicissimo, l'ho capito anch'io. Avete a disposizione, noi diciamo one shot, cioè un solo messaggio, perché noi adesso, senza fare nomi, leggeremo degli indizi e voi dovete indovinare di chi si tratta questo personaggio, uomo o donna, vivente o non vivente,
0: storico,
2: politica, comunque personaggio famoso. Ripeto, uno shot solo, un tiro solo, ve lo giocate quando volete.
0: Esatto,
2: noi dividiamo in due.
0: Se siete veramente convinti di aver capito di chi si tratta, mandate il messaggio, altrimenti aspettate gli altri indizi che vi daremo tra un po', che sono un pochino più
2: però,
0: ficcanti.
2: Però magari uno dice: io voglio arrivare prima, lo gioco, buttole un nome.
0: È il gioco. Allora, partiamo subito con il personaggio di stamattina a dare gli indizi. È un uomo.
2: È un uomo.
0: Poi.
2: E che me lo segno?
0: È italiano.
2: Ah, ce l'ho allora, ho indovinato anch'io.
0: È italiano. Attenzione a questo, che potrebbe essere decisivo.
2: Ce l'ho, Ce l'ho, lo vuoi? A soli 13 anni ha ricevuto il suo primo riconoscimento artistico. E ragazzi, è fatta, dai, è fatta. Su, quasi inutile.
0: Se avete capito di chi si tratta, 347-490-0042. Se avete qualche dubbio, desistete.
2: Ecco, voi la. Attenzione, che adesso arriva questa bellissima canzone. Mi porti qualche volta? Mannaggia a me. Sul molo lì a San Blas.
0: A San Blas.
2: Che bello, faccio un bel tuffo.
0: Manamana.
2: Ma prima mando il messaggio col personaggio misterioso. Ce l'ho.

0: Girl Wasted. Questa è Radio Kiss Kiss. Stiamo giocando a Senza fare nomi. Vi abbiamo dato la prima tornata di indizi abbastanza vaga per evitare che qualcuno si metta a smanettare con l'intelligenza artificiale.
1: Ma tanto è studiata perché siamo bastardi, fatta apposta. Per chi dovesse essere, diciamo, essersi collegato in questo momento, mandate un solo messaggio, c'è la possibilità di vincere.
0: Allora, attenzione, perché adesso andiamo più nello specifico e diamo indizi un pochino più ficcanti. Ti piace la parola ficcante?
1: Quando c'è la parola ficcare, io sai che non arrivo mai secondo. Una cosa è ficcante.
0: Attenzione a questi indizi, a questi suggerimenti. Si autodefinisce provocautore. Il provocautore.
1: Lui sì o lei, ma è un grande amico dei leader degli stadio, Gaetano Curreri.
0: Si potrebbe dire anche il contrario, Gaetano Curreri è amico.
1: Sono amici. Diciamo, sono amici.
0: Ecco, bravo.
1: Sì? A parte che Curreri è amico di tanti.
0: Bravissimo,
1: però...
0: Nonostante l'enorme successo, si è classificato a Sanremo. Ogni volta che ha partecipato a Sanremo, si è classificato tra gli ultimi.
1: Ma per lui è sempre stata una vittoria, perché già entrare a Sanremo, già che mi fanno entrare, ho vinto. Chi sarà mai?
0: E allora via 347-490-0042. Se avete capito di chi si parla, dai, mandate un messaggio, vediamo chi si porta a casa i gadget. Ma quanto regaliamo il sabato? Io guardo.
1: Ma sì, ma lo sai, allora. I gadget sono della radio.
0: Ma sei sicuro che non li paghiamo noi?
1: Oh cavolo. Fammi controllare.

0: Allora, Potential, eh?
1: Non so, ombre, lui.
0: Adesso
1: è arrivato.
0: Se tutto va bene.
1: Quella.
0: Abbiamo.
1: Oh, mamma mia.
0: Abbiamo il vincitore dei gadget. Vediamo un po' di senza fare nomi. Buongiorno.
1: Ce l'abbiamo? Stefano.
2: Buongiorno.
1: Hola.
2: Buongiorno.
1: Chi schissa te,
2: ciao,
1: Stefano?
2: Stefano.
0: Stefano da dove, Stefano?
2: Da Bari.
1: Bari città o limitrofi?
2: No, Bari, Bari città.
1: Ah, scusami, no, pensavo.
0: Carione di Bari. No. Scusa,
2: È presente a Piazzetta dei Papi.
1: Come no?
0: Come?
1: A Piazza dei Papi.
0: Vicino il tabacchino.
1: No, prima.
2: Esatto.
1: Vedi, tabacchino.
0: Ci ho fatti militare.
1: Ancora ne parlano lì, fra l'altro. Però attenzione, fermi. Attenzione, Stefano. Adesso noi ti diamo 5 secondi di tempo, ci sarà una base e tu dovrai dirci chi è
0: il personaggio di senza fare nomi.
2: Vasco Rossi.
0: Vasco Rossi. Bravo, bravissimo.
1: Grande, sei indovinato. Ragazzi, l'hanno sbagliato in tanti, l'hanno indovinato in tanti, ma sei stato il più veloce, ovviamente. Quello è
0: bravo,
1: stato il tuo premio.
0: Bravo. Oh, ciao Stefano.
2: Ciao, è stato un piacere.
0: Stefano,
1: ci vediamo a pane e pomodoro, parlo pulup.
2: Magari.
1: Come magari? Mangiare!
0: Ciao Ste! Salutiamo Stefano e salutiamo tutti coloro che hanno partecipato. Io ancora non ho capito se questi gadget li paghiamo noi oppure.
1: No, li paghi tu!

0: Chi sa te che le tue merende sono sempre divise con il tuo amico a quattro zampe. Chi sa te che in quella cruciale riunione di lavoro per il tuo capo sei stato un aiuto prezioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Kiss, kiss. Goodbye.

0: Basta, spegni la canzone. Vabbè. Di Saif, noi pensiamo alle assonanze. Te, sì, devi cambiare l'olio, si accende il LED con la stessa musica.
1: Signore e signori, il personaggio di Senza Fare Nomi, Vasco Rossi. Vasco Rossi, perché abbiamo scelto lui? Perché sì, è un grande comandante.
0: Intanto, complimenti a tutti quelli che hanno partecipato. Vi riaspettiamo per Senza Fare Nomi a sabato.
1: Ma cioè, complimenti a coloro che hanno scelto, votatissimo. Sì. Justin Bieber, non abbiamo capito.
0: Sì. No, come no? Perché quando abbiamo detto Curreri, perché l'ha cresciuto lui, da quando si chiamava Biberon.
1: Molti hanno scelto Michelangelo Buonarroti. E ci sta,
0: però perché... noi facciamo questo gioco per fregare l'intelligenza artificiale. Voi scrivete e vi escono altri nomi.
1: Abbiamo scelto Vasco Rossi perché? Perché il 7 ottobre alle 15:30 nell'aula magna di Vincenzo Buonocore del campus di Fisciano a Salerno.
0: Sì.
1: Poi c'è Salerno. Riceverà un dottorato di ricerca honoris causa. Diventerà dottore.
0: Bene.
1: Allora, la motivazione, ed è vera, è che lui praticamente con le sue canzoni, 40 anni di carriera, ha raccontato trasformazioni sociali, inquietudini, sensibilità di generazioni diverse, creando un linguaggio immediatamente riconoscibile e soprattutto un rapporto con il pubblico capace di andare ben oltre le canzoni. Questa è la motivazione.
2: Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire oltre?
1: E allora ve lo chiediamo su altro che vanno a Marche a prendere il cavaliere.
0: Mamma mia, mamma mia.
1: Qual è la, ed è vero, Vasco Rossi era in macchina con noi quando facevamo le stupidate.
2: Guardiamolo.
1: Qual è la vostra canzone di Vasco Rossi preferita? 347 490 0042. Ditecelo, dai.

0: Harry Styles, anche lui tanti omaggi alle donne, per esempio Vasco Rossi.
1: Beh, ragazzi,
0: quanti omaggi alla figura femminile.
1: Tutti i suoi amori sicuramente, però solo per i messaggi, le canzoni che stiamo leggendo, io mi sto commuovendo, credimi.
0: Allora, vi abbiamo chiesto la vostra canzone preferita di Vasco Rossi, visto che tra poco diventerà dottore honoris causa il 7 a Fisciano, il 7 ottobre.
1: Meritatissimo, soprattutto per la motivazione.
0: Allora, vivere.
1: Alba Chiara,
0: sì. Mi piaci tu. Grazie. È colpa d'Alfredo.
1: Tu Max, tira fuori,

0: Che è come chiedere vuoi più bene a mamma o a papà. Ce ne siamo resi conto adesso. Gli abbiamo chiesto.
1: Splendida giornata. Sì. Splendida anche... giornata. Senti qualche messaggio. Dai.
0: Un po'.
2: A me piace Vasco. Il primo Vasco.
0: Quale?
2: La strega.
1: Ah. La strega, bello.
0: In discoteca però.
3: Buongiorno Max e Max.
0: Ciao.
3: La mia canzone preferita di Vasco è Come nelle favole.
0: Oh, ti immagini.
1: Mamma mia, mi piace anche a me.
4: Ciao Max e Max, salvo da Palermo.
0: Qua.
4: Per me la più bella canzone è Sally.
0: Però
4: immagini. Dalla grande Mannoia.
1: Mamma mia, Sally, bellissima. No, Vita spericolata, poi.
0: Vabbè, classici.
5: Buongiorno ragazzi, chissà a tutti. Per me la più bella canzone di Vasco Rossi è Senza parole.
1: Bella, liberi, senza parole. Ma mi piaci tu ancora. Poi. È colpa d'Alfredo.
0: Chi è?
5: Colpa d'Alfredo.
0: Ecco, non vale suggerire. La tua invece, Max, comunque rischiamo.
1: Vabbè, splendida giornata, niente male.
0: Splendida giornata, ti piace. A me piace molto invece ridere di te. Mi piace
1: anche
0: molto.
1: Ridere di te, molto male.
0: Il problema è che mentre dici una canzone,
1: te ne viene
0: come in film, grande Vasco.
1: Pazzesco.
0: Il com. Ragazzi.
1: Andiamo a vivere in New York, dai.
0: Sì, con chi?
1: Yari Yam. Ah,

0: York.
1: Ma perché glielo chiedi? Cioè, Ariem a New York.
0: Allora, Max Speziale, grande. Anche qui un altro mostro sacco che ha ritrovato da poco il repetto. Questa canzone è dedicata proprio a loro due.
1: Ah sì? Sì? Io pensavo più a Fausto, visto il titolo. Comunque, Max Speziale con Le ali. New Kiss.

0: Anche loro sono mostri sacri della musica italiana. Max Pezzali, Old Style, con questa canzone dedicata all'amicizia con Mauro Repetto. Leali, nonostante tutto, la loro amicizia è rimasta leale.
1: Da sempre, leale, infatti, da sempre. Anche quando sono, di solito quando ci si lascia o si divide un po' di astio. Invece per loro non è.
0: Signore e signori, vi abbiamo chiesto, sì, e abbiamo parlato di un altro mostro sacro della musica italiana. Anzi, invitiamo le nuove generazioni, andate a vedere almeno una volta un concerto di Vasco Rossi, perché ne vale davvero la pena. Ma tu ne hai visti sette.
1: Io ne ho visti sette, io ho visto il mitico Italia 90, San Siro. Ed ho scoperto, come dicevo, i sosia di Vasco. Non lo sapevo, se girato, era il mio primo. Pieno di Vasco Rossi.
0: Ascoltiamo le vostre canzoni che
1: preferite.
0: Abbiamo letto e sentito tutti i messaggi. Senti un po'.
2: La mia canzone preferita, sì, di Vasco è Bollicine.
0: Bollicine, super classico, sì, dai.
1: Siamo. Prosecco, quindi.
3: La mia canzone preferita di Vasco Rossi è Asilo Republic. Non si sente tanto.
0: È vero.
3: Però come no? È veramente una bella canzone.
1: L'abbiamo appena messa, dov'eri? Appena passata. Mannaggia.
2: Ciao ragazzi, per me la canzone di Vasco è Una canzone per te. Stupendo.
1: Per
2: il resto sono tutte bellissime.
0: Tutte belle. Ma scherziamo.
4: Albina degli Sone, Un senso di Vasco Rossi.
1: Ecco.
0: Le più votate sono appunto Vivere, Un senso, Sally, come nelle favole, stupendo.
1: Allora possiamo dire, le più belle sono quelle di Vasco Rossi. Punto. Le più belle sono quelle di Vasco Rossi.
0: La cosa bella che a seconda delle canzoni che avete votato,
1: sappiamo quanti anni avete.
5: Good morning, Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Kiss Kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Kiss Kiss. Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
9: Kiss Kiss.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: A proposito, volevo salutare un amico. Benny, un mio amico si chiama Benny.
1: Ma dai, io voglio salutare un mio amico che si chiama Marta.
0: Marta, una Benny.
1: Lo sai perché lo dico così? Perché lei è Martinez.
0: E dov'è Marta Martinez?
1: È lì accanto a te. No, non ti spaventare.
2: Scusate, ragazzi, mi manca come mi chiamavate un tempo. Non solo Martinez, vi prego.
0: Adesso facciamo la presentazione, attenzione. E ospite di Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, Marta González de Oeste de la Rosa, della Vista della Mañana, del Talismán de mi Corazón Martinez.
1: Ecco,
2: mi amore, arriva.
1: Come abbiamo fatto con i radioascoltatori, quali sono le vostre canzoni di Vasco preferite? La canzone di Vasco preferita.
0: Date, c'è anche Benny, non l'abbiamo cagato
3: con No, ma figurati.
0: No, ma
3: io mangio la pappa col pomodoro.
1: Vai,
2: allora io ho detto, vabbè, dai, vado sul classicone. Vita spericolata.
0: Vitale spericolato.
1: Invece Benny, che è qui accanto a me, dai, Benny.
3: Io ne ho due. Posso
1: anche due, dai.
3: Ok, vabbè, gli spari sopra. Gli spari sopra e poi gli angeli. Perché vieni da qui.
1: Come avete capito, subito
0: ti penterai di quelle là che strai.
1: Subito dopo di noi ci saranno Benny e Marta Martinez e parleranno di sport, vero?
3: No.
2: Sì, io me ne intendo moltissimo, ragazzi.
3: Allora, Marta, una cosa sa, l'evento sportivo di ieri che è riferimento ad oggi qual è?
2: Italia-Francia.
3: Ecco, no. Francia-Italia con la testata di
2: Zidane.
0: Sì,
2: a Matarazzi.
0: Ma non è proprio di ieri,
3: Matarazzi. col topper.
0: Sì. Non volevo dirtelo, è successo qualche annetto fa quella cosa.
2: Sì, però l'hanno ripreso. Vabbè, lascia perdere, ma non ne parlo io precisamente. No.
1: Tra poco ci sono loro. Vi abbiamo fatto capire che ci sarà tanta roba.
3: Belli questi costumini, Max e Max.
0: Ragazzi, estate qui.

0: Mamma mia, guarda, io se quello che sto vedendo in questo momento mi apre il cuore, e non solo il cuore.
1: No,
0: mi
1: fermo
0: apre,
1: lì,
0: guarda.
1: Andiamo avanti perché è il momento di salutare.
0: Sì,
1: grazie,
0: è il momento di salutare perché ci sono già Benny e Marta Martinez pronti. Vi lasciamo con Roxette e Joyride. Ringraziamo anche il piccolo Andrea che veramente ci ha aiutato tantissimo. Ci ha portato in bagno, ci ha fatto uscire. Ci
1: Ma
0: ha
1: ancora fatto... vivo, che dopo sì. Stamattina l'ho visto svenire due volte.
0: Vi lasciamo con Roxette e Joyride. Vi auguriamo un bellissimo, non bel, un bellissimo weekend.
1: Certo, noi vi aspettiamo lunedì, ovviamente, esatto. Max e Max. Vi lasciamo in ottime mani adesso.
0: Esatto.
1: Vi lasciamo con Marta Martinez. Io non dico bene che mi sta troppo antipatico, troppo alto un bel ragazzo, non va bene, non va
0: vabbè,
1: bene.
0: Vabbè, vabbè.
1: Ce l'ho?

0: notavo che è arrivato un bel WhatsApp a Max e Max di un ascoltatore che scrive: potresti prestarmi 670 euro, mi hanno hackerato il profilo e ho bisogno urgente di pagare il dentista.
1: Aspetta che vengo subito, vengo di persona.
0: Ma li hai tutti contati, perfetto.
1: Roxette con Joyride del 1991, il nostro History Kiss, e tra poco ce ne andiamo in redazione dove per noi è già pronto Antonio
0: Mercurio.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Mosca spinge per un'escalation. Kaya Kallas lancia l'allarme. La responsabile della politica estera europea, in occasione della visita in Vaticano da Papa Leone, ha incontrato a Roma il vice premier Tajani e il ministro della difesa Crosetto. Invitando a prepararsi a possibili attacchi, la commissaria estone ha nuovamente denunciato le minacce russe, che ha detto hanno lo scopo di intimidire gli stati europei affinché smettano di sostenere l'Ucraina, ed esorta ad esercitare maggior pressione per far negoziare il Cremlino, che al momento non è propenso. Nella notte la Russia ha colpito il ponte nord di Kiev due giorni dopo aver centrato il ponte sud, lo fa sapere il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. La città si trova in una situazione drammatica a causa degli incessanti attacchi russi, denuncia l'ex campione mondiale di pugilato. E intanto è rientrato l'allarme in Lituania per lo sconfinamento di un drone. Erano state le autorità di Vilnius a segnalare un velivolo senza pilota che aveva violato lo spazio aereo ai confini orientali dell'Europa e della NATO. Alla popolazione era stato chiesto di cercare riparo in un luogo sicuro. In Francia non si placano le proteste degli studenti contro il taglio delle risorse. Il Ministero dell'Interno parla di oltre 5.000 arresti da quando sono cominciate manifestazioni e blocchi di licei. 700 hanno subito disagi, oltre 100 quelli teatro di violenze urbane. Intanto una coalizione di sindacati del settore scuola ha lanciato un appello per la partecipazione, anche attraverso lo sciopero, alla giornata di mobilitazione degli studenti martedì prossimo. La cronaca: ha fermato a Roma un italiano che sul cellulare ed altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali come la circolazione ferroviaria. L'anarchico è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della procura. È accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. La misura a conclusione di una complessa attività di indagine partita dal ferimento di un dirigente della Digos romana alla manifestazione dello scorso 18 aprile a sostegno di Alfredo Cospito, durante la quale ci furono momenti di tensione. Lo sport: Formula 1, Max Verstappen conquista Sepang in Malesia la pole del Gran Premio del Bahrain, non disputato a inizio stagione per la guerra in Medio Oriente. L'olandese della Red Bull ha preceduto nelle qualifiche, un po' a sorpresa, la Ferrari di Hamilton e Ajar con l'altra Red Bull, che però deve scontare una penalità di 5 posti per il cambio di motore. Dunque Antonelli con la Mercedes partirà dalla terza posizione, a chiudere la seconda fila Leclerc con l'altra Ferrari. La gara domani alle 9. Tennis: l'ATP 500 di Tokyo, dopo Darderi fuori anche Arnaldi, battuto 7-6-6-1 dal Caraz, e Berrettini sconfitto in due set dal paraguayano Valleco. Intanto è ufficiale, il rientro di Jannik Sinner slitta ancora, l'azzurro non sarà al Masters 1000 di Shanghai, mentre resta in tabellone per ora la Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizione in programma a Riyadh dal 21 ottobre. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Buongiorno a tutti da Marta e Benny, mezzogiorno. Oggi iniziamo un'ora prima, Marta.
1: Sì, perché avevamo troppa voglia di essere qui con tutti voi e con anche di Andrea Cimino avevamo voglia, solo che è in una modalità troppo invernale oggi.
0: Già con la felpa. Ma già perché? Con la felpa, vabbè, che di ci già. Stiamo avvicinando. Abbiamo visto ieri una cosa assurda al supermercato.
1: No, vabbè.
0: Sono già esposti dei pandori di Natale, signori.
1: Siete contenti di questa cosa oppure non tanto?
0: Ecco, dal supermercato alla danzituria, perché la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss, e iniziamo così con Madonna. Radio Kiss.

0: un sabato Kiss Kiss con Marta e Benny su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Stiamo parlando di Natale, no? Ma non è che ne abbiamo parlato per un motivo, perché siamo andati al supermercato.
1: Sì, ieri per la prima volta almeno i nostri occhi hanno incrociato già panettoni e pandorini piccolini già esposti, insomma,
0: ma
1: zona casse.
0: Ma che servizio c'è, scusa?
1: Che vengono messi lì per un motivo ben preciso,
0: certamente,
1: no?
0: Certamente, perché tu lo becchi lì e dici ma quasi quasi un pandorino me lo prendo e lo mangio domani a colazione. Zup zup,
1: ecco,
0: zup.
1: Classica cosa che metti proprio per il merchandising, messi di proposito lì.
0: Quante
1: però,
0: ne sanno? Quante ne sanno?
1: Però pare che qui gli ascoltatori siano tutti quasi entusiasti e felici di questa cosa. C'è Marzia che scrive: ne ho già comprato qualcuno.
0: Ma veramente? No,
1: sì.
0: No, io le cose fuori periodo non riesco, perché è una cosa di quella tradizione, altrimenti che sfizio c'è?
1: Però
0: scusate,
1: senti i nostri ascoltatori come si esprimono.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: A te.
2: Sono appena andata a fare i regali di Natale.
1: No, vabbè.
2: No. Anche per me quando vedo queste cose. Ma sono andata a fare i regali di Natale per i pensierini, perché ho trovato delle creme mani a un ottimo prezzo, tutte colorate, tutte carine.
0: Brava.
2: E ho detto, vabbè, ora le prendo.
1: E auguri.
3: Cari conduttori di Radio Kiss Kiss, i pandori e i panettoni ce l'hanno già da agosto, perché adesso fanno la prima infornata.
0: Ma veramente?
3: E anche tutti gli allestimenti iniziano adesso da fine agosto. Anzi, vabbè, sì, un pochino sì, dai, anche perché non fai in tempo a godere la stagione che stai vivendo. Siete
1: ecco
3: fantastici,
1: appunto.
3: Buon sabato a tutti. Kiss Kiss.
1: Te.
4: Schizza a tutti, ragazzi, ormai ogni anno praticamente il Natale viene sempre più anticipato.
0: Che si fa?
4: Agosto troveremo i pandori, anche se io lo lascerei tutto l'anno.
0: Balla come Raya.
1: Sì, forte tutto l'anno.
4: Abbraccio.
1: Sì, un abbraccio a te. Ecco. Aspetta. 67. No, ho detto.
0: Ce l'ho.
1: Ho detto, ecco, Lambo al primo numero, giusto per ricordare le cose belle.
0: Perché io ce l'ho così. Ah, bello mio.
1: I brividi del Natale.

0: piazza vuota.
1: Pandoro o anti-Pandoro? Antidroga, antipanettone?
2: Io sono tradizionalista, dai. Però ci sono quelli che invece, oh, tutto l'anno magari fanno Natale. Sono quelli affezionati. Ci sono quelli che tengono anche l'albero tutto l'anno.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno,
1: buongiorno
3: ragazzi.
1: Buongiorno, buongiorno.
3: Guardate, io la sera, visto che amo il Natale, tutta l'atmosfera, a volte già accendo Alexa con le canzoni di Natale.
2: No!
3: Grazie. Vabbè.
1: No, no. Vabbè,
4: siamo rovinati. Ecco. Guardiamoci questo ottombrata.
2: Fa caldo.
4: Ma
2: anche
4: che panettoni, qua bisogna ancora andare al mare.
1: Ecco.
4: Vi prego, godetevi il presente, che bravo, domani non c'è più.
2: Cala la massima, subito.
4: Che schifo a tutti, mentre voi siete innaffarati a prendere una cosa di Natale, noi andiamo al mare.
2: E andiamo!
4: Bello, e ci godiamo l'estate ancora fino a quando c'è. Che
1: schissa
4: a tutti.
1: Che
2: io andrei più al mare.
1: Posso dire una cosa?
2: Sì.
1: Perché Mondello mi sblocca sempre un ricordo.
2: Sì.
1: Ecco, a Palermo, panettoni, non ce n'è, non ce n'è. A Mondello non ce n'è un pannolo.
2: Però ci sta un cannolo, che buono, ecco, che buono, che buoni dolci siciliani.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Yes. In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com. Kiss

0: ancora ad oggi vede una preferenza per il figlio maschio.
1: Quindi vale ancora.
0: Vale ancora, sì.
1: Il modo di dire auguri ai figli maschi.
0: Gli spagnoli ancora più di noi, oltre ancora il 60% degli spagnoli gradirebbe il figlio. È il
1: ma
0: figlio
1: perché
0: l'ombre,
1: poi?
0: L'ombre
1: cioè, per una
0: partito.
1: Questione di cognome che poi debba proseguire, che debba essere portato avanti.
0: Probabilmente, come diceva l'ascoltatrice di prima, perché la vita per il maschio è più semplice, perché credono che possa essere più legato, dare una mano, poi non lo so, devi chiedere.
1: Allora,
0: chi ha
1: se
0: risposto.
1: Lo chiedi a me, io nella prossima vita col cavolo che nasco donna, io uomo, ma uomo così le
0: ma
1: voglio,
0: stai,
1: le voglio sotto così.
0: Ci sei quasi, se non fosse davvero Tonino, chiamata zio Tonino, Marta. Per gli amici, sentiamo un po' di vocali.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io ho avuto la fortuna di avere la coppia, un maschio e una femmina.
1: Perfetto.
2: Ma avrei desiderato tantissimo avere due femmine e non credo di aver mai augurato in tutta la mia vita mai detto auguri
1: figli maschi.
2: E figli maschi, ma solo auguri figlie femmine.
1: Ah, vedi quando uno ha una preferenza assolutamente netta.
3: Ragazzi, la mia prima figlia è stato come avete detto voi, la principessa di papà. Un sogno bellissimo, attaccatissima a papà.
1: È così.
3: Però le femmine quando arrivano all'adolescenza diventa una lotta. Poi
1: perché
3: il maschio mi ha fatto capire molto meglio il maschio.
0: Ecco, ha capito
1: perché
0: più
1: i papà
0: cose.
1: Sono gelosi, questo è il problema, è che la figlia femmina la vorremmo sempre amoruccio tesoruccio vicino a papà.
0: Invece sai ai genitori di Ed Sheeran cosa hanno augurato?
1: Cosa?
0: Auguri e figlio maschio col capello rosso.
1: Ah beh certo,
0: e così
1: dai.
0: È stato.
1: Come fa a non nascere col capello rosso?
0: Gloss.

0: Time High, Nico Santos su Radio Kiss Kiss. Sai che una volta una cartomante mi lesse la mano, disse: io vedo
1: che bene.
0: Avrai due figlie femmine.
1: Infatti, così mi disse. E ad ora quante figli?
0: Zero.
1: Quanto hai pagato la cartomante?
0: Cosa piacere. Allora, cosa dicono i nostri ascoltatori?
1: No, più che altro mi sono soffermato su questo messaggio, visto che si parla di questo studio della Bocconi che ha chiesto a diversi abitanti di 8 nazioni diverse se potessi scegliere un figlio solo, vorresti maschio o femmina. Per il partito pro maschietto c'è anche il lato economico, scrive Mauri, perché dice: per vestire un maschietto spendi molto meno, perché i vestiti per le femminucce costano il triplo rispetto a quello dei maschietti. Ripeto, io non posso né confermare né smentire.
0: Ma parliamo
1: perché...
0: di bambini?
1: Sì, di bambini. Cioè,
0: meno.
1: Proprio l'abbigliamento evidentemente costa di più, o forse altre cose.
0: Quindi in generale quando si cresce anche poi la femminuccia costa di più, l'estetista e gli assorbenti eccetera.
1: Però
0: costa? Sulla faccia della terra ci sono più uomini o più donne?
1: No, più uomini.
0: Più uomini?
1: Più, tranne in qualche eccezione, tipo Hong Kong, Moldavia, Ucraina. Per ragioni, insomma, abbastanza comprensibili.

0: Il tuo cuore lo porto con me, lo porto nel mio. Queste le parole
1: veramente?
0: Di Tiziano Ferro al matrimonio del fratello Flavio, con tanta commozione.
1: Speravo fosse una dichiarazione d'amore così, dinanzi a tutta Italia.
0: No.
1: Le polpette non le mangi a casa allora.
0: Vabbè,
1: non le mangi le polpette.
0: Mio,
1: no,
0: sei fantastica. Vali per due, come questo nostro New Kiss che unisce per la prima volta la voce del cantante britannico Steve Edwards, che ha cantato World Hold On con Bob Sinclair, per intenderci, con il collettivo di produttori italiani Planet Funk.
1: È un brano profondamente legato al tema proprio della nostalgia, godiamocelo. Questo è il titolo, è Rewind My Mind.

0: proprio un disco da viaggio, direi.
1: Un viaggio mentale, il trip proprio.
0: Sì, con i Plant Funk e Steve Edwards, questo è Rewind My Mind, il nostro new Kiss.
1: E adesso, come sempre, è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è
0: Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio unici disturbi che saranno a carico delle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi al centro-nord. In serata il tempo tornerà asciutto sulle aree alpine occidentali. Buono ovunque da nord a sud. Temperature massime comprese tra 24 e 26 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 21 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
3: Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso, per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend. Con

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss, kiss. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Kiss, kiss.

0: Moving to the Sun nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Marta e Benny. Ecco, io mi sposterei un secondo dal figlio maschio, figlio femmina, preferenze, l'augurio eccetera, ad una cosa invece ben diversa, cioè
1: che ha a che fare comunque con la famiglia,
0: con la famiglia
1: chiaramente.
0: È chiaro, restiamo sempre a casa. Meglio avere un fratello, una sorella o essere figli unici? La scienza ha risposto anche a stacco. Io mi sono sempre chiesto che, ad esempio, noi siamo l'esempio opposto. Io sono figlio unico e tu invece con una meravigliosa sorella
1: che amo profondamente, siamo cresciuti insieme, però perché abbiamo poca differenza d'età, un anno e mezzo di differenza, quindi siamo proprio due gemelle. Però conosco tante sorelle, tanti fratelli che non si vogliono tanto bene,
0: E dovreste però ringraziarvi tu e tua sorella, perché avere un fratello o una sorella, oltre ai benefici che porta a livello proprio di socialità, di crescere insieme, allunga la vita.
1: Vedi?
0: A sostenerlo è uno studio della North Carolina. Vuoi mai contestare quelli della North Carolina? E loro dicono che chi ha un fratello o una sorella vive in media 7 anni e mezzo in più rispetto alle persone più solitarie, cioè i figli unici, praticamente, per farla breve. Quindi qualità della
1: vita. Mi spiace
0: vita
1: per te, guarda.
0: E longevità.
1: Ti posso donare un anno della mia lunga vita?
0: Ma tanto il PIN non l'avrai, avrai 3 numeri, gli altri 2
1: ma
0: prova.
1: Dai, sei cattivo, c'è la comunione. Non c'è più questa roba del conto cointestato.
0: Ma neanche la prima.
1: Il conto cointestato.
0: Neanche la prima.

0: Meraviglioso ultimo con tutto e noi siamo pronti e tra poco ascolteremo anche una bellissima canzone, però arrivano ancora un po' di messaggi.
1: Sì, perché stiamo parlando anche del fatto che avere un fratello o una sorella allunghi la vita, oltre che a migliorare la qualità ma anche la quantità della vita, e pare meglio ancora la sorella del fratello, cioè la sorella migliora la qualità e la quantità della vita rispetto ad avere un fratello, quindi se avete una sorella approfittatene adesso, mandatele un messaggio e ditele grazie a te sto vivendo meglio e
0: grazie,
1: di più stasera ti offro un gin tonic,
0: ma anche una pizza andava bene, caro il mio Benny.
1: Sentiamo però un po' di riflessioni.
2: Io ho due fratelli e onestamente non potrei immaginare la mia vita senza di loro.
0: È carina.
2: Sono veramente un regalo meraviglioso che mi hanno fatto mamma e papà.
0: Che bello.
2: Siamo anche abbastanza vicini perché con un fratello ci leviamo 11 mesi, con l'altro un anno e mezzo.
0: È importante.
2: Ed è meraviglioso.
0: La vicinanza all'età è molto importante per condividere realmente le stesse esperienze insieme quando si è adolescenti, e quelle esperienze poi te le porti un po' per tutta la vita.
1: No, ero assorto d'altro. Che
0: da
1: sentivo
0: cosa?
1: La tua risata nel vocale. Cioè davvero. Basta!
3: Io ho un fratello più grande di me, ed è stato molto monello quando eravamo bambini.
0: Vabbè,
3: è stato sempre il fratello maggiore, sai, quello che ti accompagna alle feste, quello che ti accompagna ad uscire. Un po' geloso e sostituto di mio padre.
0: Addirittura, vedi che poi succede così, che un po' i ruoli
1: vanno un po' a controllare, ti accompagno,
0: sì.
1: Fammi la chiora è tornata, con chi sta uscendo.
0: Mia sorella, non la guardare che è mia sorella. È bello però, dai.
1: C'è Mario, così. Mario scrive: ho un fratello gemello e una sorella, quanto mi si allunga la vita?
0: Ma devi campare 150 anni, amico mio, darci qualche anno che ne abbiamo bisogno noi qui da queste parti.
1: Però avere anche un gemello davvero è una figata clamorosa.
0: Allora, questa canzone apparentemente è una canzone così allegra, tranquilla, eccetera eccetera, in realtà ha un significato profondo, perché parla di ansia paralizzante, di claustrofobia, della sensazione di una tragedia che può arrivare da un momento all'altro.
1: Sì, un'esperienza realmente vissuta da Robert Smith, leader dei Cure, che in un delirio febbrile vedeva un'ombra proiettarsi sulla tenda della sua cameretta con un volto che preannunciava cose insomma terribili. Tutto questo è diventato un disco nell'85 con i Cure. Stiamo
0: questa
1: per ascoltare
0: Close to Me.

0: A proposito di fratelli e sorelle, c'è Tamara che scrive: il problema non sono i fratelli, ma le cognate.
1: Dai. Dai!
0: Tamara è troppo forte.
1: Strano che non abbia menzionato le suocere. C'è chi non va molto d'accordo con le suocere, perché dicono che le suocere in Italia siano particolarmente ficcanaso, un po' così, un po' impiccione.
0: Sono le 14, cosa hai preparato? Niente
1: io?
0: Ancora?
1: Come mai? Non lo fai mangiare, mio figlio poverino, ha scelto veramente male, torna a casa da mamma.
0: O quelle un po' alla borghese che vanno a controllare le cappe in cucina con le due dita, insomma, per vedere lo stato di polvere.
1: Non come tua mamma che dice: ma tu a questo come lo sopporti?
0: Ecco.
1: Signora mia.
0: Sono amato in ogni dove, in ogni luogo, in ogni lago. C'è poco da fare.

0: Living the Moment con Portugal The Man a chiudere la tripleta delle 14 di Radio Kiss Kiss in questo 3 ottobre. Marta e Benny, commetti un sabato a Kiss Kiss e metti che qualcuno oggi festeggia, perché ci sono persone che festeggiano cose in questo 3 ottobre. Ce n'è uno che festeggia, ti do 3 indizi, Marta.
1: Ok, vai.
0: Allora, dico il Golden Boy della Rai in questo momento. Amici. Ballerino, anche ballerino, non solo.
1: Adesso
0: ballerino.
1: Non balla più tanto.
0: No, adesso è proprio un direttore artistico.
1: Direttore, e come facciamo a non capire? Tanti auguri di buon compleanno a Stefano Di Martino.
0: Sì, ne fa 37, il primo da direttore artistico di Sanremo.
1: Forse è il primo anche così giovane?
0: Eh sì, credo di sì, nella storia assolutamente sì. Peraltro ha ringiovanito anche già il festival a livello concettuale con tante novità che ha già introdotto per il prossimo Sanremo, che è alle porte. Uno dice febbraio, ma siamo lì.
1: Subito, se tra 2 giorni è Natale. Allora, prima novità è quella già ribattezzata Serata Eurovision, che nel testo ufficiale prende il nome di Serata Performance. Poi, altra cosa che chiaramente di cui si sta parlando, venerdì 19 febbraio i concorrenti vesteranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare. Quindi ci saranno proprio degli spettacoli veri e propri, non solo la performance in sé.
0: Esatto, perché Canora. Poi chi vincerà quella serata andrà di diritto alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest. I cantanti in gara sono ridotti a 24, ma canteranno tutte le sere tutti. Quindi non
1: si alterneranno.
0: Quella, esatto, quella divisione.
1: Bello.
0: E poi ha parlato anche dell'intelligenza artificiale. Lui dice testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno dell'uomo.
1: Come lo fai a capire?
0: Questo non si sa.
1: Lo fai analizzare all'intelligenza artificiale.
0: No, non credo.
1: Semplice.
0: Ma la cosa di cui tutti aspettavano notizie è sull'orario di chiusura. Dice c'è un tassativo, deve finire a l'una, perché dopo l'una io vado a dormire. Poi se volete rimanete voi.
1: Ottimo, ottimo direi. A proposito di Stefano Di Martino e Festival di Sanremo, tra poco c'è il nostro jukebox che ha a che fare proprio con il Festival di Sanremo.

0: che bella vita.
1: Che bella vita, che bella risata.
2: Che bella vita che fai tu.
1: Ariete con Angelina Mango, che peraltro ha vinto l'edizione del Sanremo del 24 con La Noia. Ricorderemo, tu, cioè, ricordiamo tutti, perché è abbastanza recente, quindi ancora riusciamo a ricordare qualcosa. Siamo nel clima Sanremo perché è il compleanno, con il, posso dire, con il codice 37 Stefano De Martino, perché deve abituarsi anche lui.
2: Noi ci siamo già abituati al fatto che sarà lui a dire questa frase, ma siccome questo è il momento del jukebox, noi abbiamo allestito il nostro bellissimo jukebox in cui potete, chiaramente, che potete utilizzare. Come funziona? Dovete inserire una monetina nell'apposita fessurina e dovete chiaramente cliccare, pigiare sulla canzone che volete ascoltare. Però vi diamo in tema è chiaramente Festival di Sanremo.
1: Ecco, non solo però canzoni che hanno vinto il Sanremo, ma canzoni che hanno partecipato a Sanremo in gara o come ospiti, insomma un momento iconico. Se noi vi dicessimo Festival di Sanremo, qual è la prima canzone che ti viene in mente sul Festival di Sanremo? Quella è la canzone che devi richiedere al 347 490 0042 con un messaggio vocale, il tuo nome, la città dalla quale ci stai ascoltando e la canzone che per te rappresenta proprio il Festival della Canzone Italiana.
2: Ciao, sono Marta, un po' Martinez, vorrei ascoltare Gianluca Grignani che ha presentato una canzone stupenda che si intitola Destinazione Paradiso al Festival di Sanremo nel 95 nella categoria Nuove Proposte e fece un bellissimo sesto posto. Canzone stupenda che per me rappresenta molto il Festival di Sanremo. La voglio ascoltare, c'ho la monetina.
1: Hai la monetina?
2: Ce l'ho,
1: da quanto però? Da quanto?
2: 50 centesimi.
1: Sei ricchissima, ricchissima.
2: Tu invece metti la monetina?
1: Io andrei, dovessi dirti la canzone Terra Promessa di Ramazzotti,
2: bella.
1: Il lancio, il là della carriera di Eros,
2: molto
1: che
2: bella.
1: Debuttò e vinse nelle Nuove Proposte inizio anni 80.
2: Allora, tema Sanremo, ragazzi.
1: Ecco, tema
2: quindi
1: Sanremo.
2: Scegliete la canzone che per voi rappresenta il più bel Sanremo di sempre, quella che per voi dice no, la canzone più bella di tutti i Festival di Sanremo, quelle che magari avete vissuto voi, e richiedetela tramite una nota audio
1: al 347 490 0042. Tra poco la tua canzone potrebbe essere trasmessa in diretta qui su Radio Kiss Kiss. Sarai tu il programmatore musicale.

0: quante canzoni che stanno già arrivando come richiesta al nostro jukebox. Tema di questo sabato, Festival di Sanremo, visto che è il compleanno di Stefano De Martino, che condurrà per la prima volta a febbraio il Festival di Sanremo, per cui avete la possibilità di scegliere un disco, il vostro preferito, il primo che vi viene in mente, sul tema Festival di Sanremo.
1: Esattamente, quindi una canzone che ha partecipato negli anni al Festival di Sanremo, non per forza che abbia vinto, ma che abbia semplicemente partecipato. Aspettiamo le vostre richieste tramite nota audio al 347 490 0042. E adesso parliamo di posti meravigliosi. Ci sono città che conosci solo per il loro nome e poi ci sono città che vale la pena scoprire passo dopo passo.
0: Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza e i suoi luoghi unici, una città con due riconoscimenti UNESCO Patrimonio dell'Umanità.
1: Tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta.
0: Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
1: Padova è da vedere, da vivere, da scoprire.
2: Chissà te che dopo una faticosa scalata ti godi la vetta raggiunta e celebri la tua vittoria. Chissà te che con un piccolo bagaglio e la chitarra al seguito arrivi in una nuova città per inseguire i tuoi sogni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Kiss. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss e...
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
5: Kiss.
8: Let's

0: Cyrus, che però ha detto pubblicamente: chiamatemi solo Miley.
1: Basta,
0: vabbè, abbandoniamo il cognome. Allora, il nostro jukebox è pronto per accontentarvi. Avete inserito le vostre monetine, avete fatto le vostre richieste. Il tema oggi era Festival di

0: di Marco Masini, bellissima.
1: Significato pazzesco.
2: Molto, molto, molto, molto bella.
3: La canzone del Festival di Sanremo si intitola Per sempre sì di Salvo Da Vinci.
1: Ah, ma non la ricordo, ma...
2: Ha vinto?
1: Non lo so.
2: Per caso
1: non...
2: ha vinto.
4: La canzone che vorrei richiedere è Portami a ballare.
1: Ma
4: perché l'ha cantata mia figlia a The Voice.
1: Dai.
4: E mi ha regalato una grande emozione.
2: Bellissimo, bellissimo disco di Luca.
1: Ci potresti
2: Barbarossa.
1: Far cantare un pezzettino alla tua figlia? La mettiamo?
2: Ecco,
1: facci
2: sì,
1: sentire.
2: Quella sì, quella sì, quella sì, l'aspettiamo.
5: Per me la canzone iconica è Anna Oxa e Fausto Leali è Tutto un attimo.
1: Ah,
5: se me la fate ascoltare
1: tutto
5: già
1: un
5: sento addosso tutti i brividi del mondo.
2: Ecco, ho fatto anche un richiamo con altre canzoni. Mi piacciono a me questi ascoltatori creativi da questo punto di vista.
6: La canzone che vorrei ascoltare è Perdere l'amore.
1: Wow.
6: Visto che ho un po' di capelli bianchi. Massimo
1: Maestro.
6: Ranieri.
2: Maestro,
1: dammi un do di petto.
2: Massimo,
1: dammi un do di petto.
2: Ma
1: maestro,
2: che ti devo dare di petto? Che ti devo dare di petto?
1: Mi potevi dare un do di petto.
2: Ma che do,
1: maestro,
2: di petto? Allora invece diciamo che il jukebox ha autonomamente scelto di accontentare questa richiesta qui.
7: Ciao Radio Fischis, per me come canzone che rappresenti Sanremo, diciamo più che altro un'evoluzione, era Zitti e Buoni dei Måneskin.

0: vita. Questo è un vero e proprio pezzo d'amore in cui la figura femminile diventa un parto sicuro, una guida per ritrovare se stessi.
1: 22 Simba, pseudonimo di Andrea Meazza, è un rapper italiano di Saronno, con questa canzone davvero molto interessante che ascoltiamo insieme, si intitola Ne vale la pena.

cale a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Ne vale la pena 22 Simba, il nostro meraviglioso New Kiss.
1: A proposito di ne vale la pena, Marta, ne vale la pena un panino con un bicchiere di vino?
0: Sempre, comunque, ma scherzi, con le polpette, parmigiana, tutto quello che vuoi ci puoi mettere nel panino.
1: Vale la pena arrampicarsi su un traliccio durante un concerto?
0: Ma no, perché farsi male non ne vale mai la pena.
1: No, perché a proposito di un bicchiere di vino con un panino che richiama la felicità di Albano, Albano si è arrampicato su un traliccio, microfono in mano, per cantare appunto Felicità, sospeso a mezz'aria, è successo lunedì scorso a Bagheria, quindi a Palermo.
0: Ma perché l'ha fatto? Cioè perché? No, ma non è mai stato un tipo atletico, voglio dire, non è come Massimo Ranieri, c'è un tipo atletico anche se ha una certa età, lui mi sembra Nusacchi Patan, come diciamo
1: da questo. San Marco possiamo tutto, con il nostro vino possiamo tutto, è un vino
0: ma
1: dei superpoteri.
0: A proposito di vino, caro il mio Benny, leggevo che il caldo estremo sta facendo anticipare la vendemmia, che appunto quest'anno avverrà molto prima, e però aumenta anche il rischio che gli arcini si danneggino per l'eccesso di sole. Per proteggerli, che cosa hanno inventato? Alcuni viticoltori stanno sperimentando dei prodotti che sono simili ad una crema solare, cioè gli mettono proprio la pomatina, sai, protezione 50, che forma una sottile pellicola sui grappoli e riducono l'impatto della radiazione solare. Ma comunque, nonostante il clima impervio, al di là dell'età, varietà, terreno, tipologia di allevamento, eccetera eccetera, tutti i vigneti quest'anno hanno regalato un prodotto di grande qualità, quindi avremo un gran vino.
1: Ecco, e quindi non vediamo l'ora di poter brindare a qualcosa, alla salute, a voi, a Radio Kiss Kiss. Cin cin a tutti.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
6: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
6: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona.

0: vinci tu!
1: Rispondi e vinci!
0: Rispondi e vinci, esatto, perché siamo per chiamarvi e chiaramente noi vi diamo l'opportunità di vincere la t-shirt che è stata creata proprio per celebrare i 50 anni di Radio Kiss Kiss, quella che spesso ci vedete anche indossare, ma per riceverla dovete rispondere correttamente alla domanda: ma tu da quanto tempo ascolti Radio Kiss Kiss?
2: La risposta esatta è: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Abbiamo estratto a caso tra i messaggi arrivati dalle 12 in poi un numero, vediamo se risponde in tempo prima della fine del programma. E Marta farà la domanda.
0: Metti ansia così però, Alfredo.
2: Sì.
3: Beh. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Siamo Marta e Benny di Radio Kiss Kiss. C'è Marta che ha da farle una domanda.
0: Da quanto tempo ascolti Radio Kiss Kiss?
3: Da tantissimi anni.
2: No, tantissimi non è un
0: Devi
2: numero.
0: Devi dirci quanti anni
2: numero.
0: Precisamente.
2: Pensa a quante
3: 50.
2: Dita. Eh?
3: 50.
2: 50! E andiamo!
0: Allora, come ti chiami e da dove ci ascolti?
3: Allora, sono Andrea, chiamo da Catania.
0: Che bella Catania, che bella la Sicilia.
2: Aspetta, voglio capire se è un vero catanese o no.
0: Vai.
2: Arancino o arancina?
3: No, dalle nostre parti arancino.
2: Allora
3: arancino,
2: è catanese vero, è catanese verace.
0: Perché Radio Kiss Kiss in 5 secondi? Perché ti piace Radio Kiss Kiss?
3: Perché è molto dinamica, ci sono dei bravissimi conduttori.
0: La ringrazio.
2: Eccetto Marta, stava per dire. Andrea, ti ringraziamo, ti abbracciamo, dai un bacio grande, enorme a Catania che noi adoriamo e goditi la t-shirt che ti arriverà del 50esimo compleanno di Radio Kiss Kiss che sfoggerai con orgoglio su Via Etnea.
0: Kiss Kiss a te!
3: Grazie.
0: Ciao!
1: Rispondi e vinci! Rispondi e vinci!

0: con Bossa Nostra nella che musica bella. Più bella di Radio Kiss Kiss. Prima abbiamo ricevuto un messaggio da un'ascoltatrice che ci ha detto che la figlia aveva partecipato a X Factor portando Children, proprio un disco, una cover di Luca Barbarossa, Portami a Ballare, in tema Sanremo, e abbiamo il vocale con questa meravigliosa
1: bambina
0: ragazza
1: che ce l'ha cantato un pezzettino, vogliamo sentire,
0: vediamo se ha il
2: portami
0: K Factor.
2: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più.
1: Mi ha fatto venire la pelle d'oca, che brava,
0: anche se sei un giudice buono, ora li vedi come sono sti giudici.
1: È un po' calante.
0: Però non ho visto l'anima, troppo ancorata alla tecnica. invece hai poca tecnica e solo anima.
1: È un casino. Tu hai mai partecipato a qualche provino nella tua vita?
0: Ma di ste robe qua no, perché dove vado? Che no, provini di canto no.
1: Ma tu sei andato a fare provini d'amici, però non sei entrato.
0: No, ma andai il secondo anno.
1: Ma
0: nel
1: che
0: secondo
1: fare?
0: Anno dopo l'edizione di Garretta.
1: Ma cosa volevi fare?
0: Volevo fare quella roba, che c'era anche una classe di recitazione.
1: Ah, tu volevi
0: e
1: fare?
0: Quindi io volevo fare quelle robe là di recitazione. Poi io sono molto istrionico, capito? E anche altre cose che un po' recito, un po' canto, un po' ballo.
1: Non sei riuscito ad entrare.
0: Tu l'hai fatto invece.
1: Io ne ho fatti tantissimi. Allora, come si chiama? Quella del treno dei desideri, per cantare con Lucio Dalla, Amici, X Factor.
0: E tu poi hai fatto anche quella del alla fine niente, poi alla fine canta a casa.
1: E indovina dove sono adesso,
0: però
1: mia.
0: Lo fa mentre prepara le sue polpette.
1: Ma sono brava, dillo che sono brava, dillo.
0: Sei la numero uno.
1: Ah!

0: Che pezzo di figo.
1: Ma chi? Lenny?
0: No, Lenny? La canzone, ma no. Lenny, cioè passano gli anni e lui diventa sempre più strafigo. Ecco, adesso no, ha postato un video in cui si allenava con un pantalone di pelle.
1: Madonna, Angela, che cosa meravigliosa. Io saluto invece Marta con una tunica nera, Marta Martinez, grazie mille. Ringraziamo
0: Ma grazie
1: anche
0: a te, ti pare,
1: Roberta,
0: Benny.
1: Robertina Sepe in regia, grazie mille. In arrivo c'è Stefano Piccirillo per le prossime tre ore con Io, Tu e il Weekend.
0: Noi torniamo domani dalle 12 fino alle 15 e quindi vi lasciamo con un History Kiss bellissimo, Missing, e da Marta e Benny.
1: Kiss, kiss a tutti.
0: Ciao.

0: Ci siamo anticipati rispetto a stasera, quando la ballerete ancora a distanza di tanti anni nei club di tutto il mondo. Missing.
1: Vieni da MD, anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: Le 15. Grazie a Marta e Benny che tornano domani a mezzogiorno. Io davvero non ho parole per ringraziare gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Sentite l'effetto lettera. Devo salutare Ivan che mi ha regalato una cosa bellissima, un piccolo pumo, ma non dovevi, e poi la rara unicità delle tue parole. Grazie davvero, sono parole che danno un senso ancora più definito al nostro mestiere. Ciao amici, non solo a Ivan, scatta la comitiva del sabato pomeriggio, io tu e Kiss Kiss diventa io tu e il weekend con tutte le vostre passioni, con Stefano Piccirillo fino alle ore 18.

0: La voce bella come il sole, quella di Teddy Swims. A proposito di sole, temperature alte, poco ottobre, molto settembre se non agosto, 28 gradi percepiti in quel di Firenze in questo momento. Tra le notizie che riguardano gli appassionati sportivi di questo pomeriggio, Sinner non giocherà neanche a Shanghai in via precauzionale. Staremo poi a capire il perché con i nostri inviati, ma ogni volta che si parla di tennis negli ultimi giorni, quanto ci manca la voce di Elena Pero.
1: Sì! E ancora una volta la gioia, la felicità sul viso di Jannik Sinner, e la gioia pazzesca anche nostra, che abbiamo vissuto questo momento indimenticabile, questa serata stupenda in cui un italiano diventa campione di Wimbledon.
0: Quanto ci manca la tua voce, Elena, quanto ci manca la tua gentilezza e il modo, il garbo che hai sempre manifestato anche quando c'era in campo un tennista italiano. Avete sentito il match point del Wimbledon, non di quest'anno contro Zverev, ma di quello del 2025 contro Carlos Alcaraz insieme al grande Paolo Bertolucci. Bene, qual è stata la partita di tennis per voi indimenticabile, indipendentemente dai colori italiani? Potete nominare chiaramente anche Jannik, ma ci sono stati tanti fenomeni come Roger Federer commentati dalla stessa grande immensa Elena Pero. Per voi un WhatsApp commovente aperto, 347 490 0042, nell'elencare appunto la partita di tennis per voi e il campione indimenticabile.

0: Sabato 3 ottobre, tu cosa fai questa sera? Vado a mare. Può essere la risposta esatta indipendentemente dalla latitudine. Un'ascoltatrice ricorda una finale di Wimbledon in particolare.
1: La finale di Wimbledon 2006, Nadal con Federer, mamma mia, che partita bellissima.
0: Una delle tante. Finale fantastica, vinta da Roger Federer al quarto set. Probabilmente la nostra ascoltatrice ricorda o ricorderà anche la finale del 2008, che è stata definita tra le più belle in assoluto della storia del tennis, quando vinse Nadal Wimbledon al quinto set con le lacrime di Roger Federer. Insomma, Fedal, ecco poi la crasi che fu inventata tra questi due miti. Partita di tennis indimenticabile per voi, 347 490 0042, ma anche quella giocata da voi stessi al circolo o di vostro figlio, che diventerà probabilmente un campione non solo nei vostri sogni. 2016-2026, giochino che continua con Lucas Graham e Seven Years.

0: since I was 7 years old.
1: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis.

0: dimenticare.
1: Indimenticabile già la nuova, invece di Elisa si chiama Kintsugi, l'arte del ricucire con fili dorati un vaso rotto che rappresenta un po' i traumi e le delusioni della vita. Siete in Io, Tu e il Weekend, Stefano Piccirillo vi parla, partitona di tennis indimenticabile, prego.
2: Io ero un patito di Goran Ivanisevic.
1: Wow.
2: La finale che ho in mente è quella che lui giocò nel 2001 e
1: bravo,
2: vinse Wimbledon.
1: Esatto, partendo come lucky loser, cioè che cos'è un lucky loser nel tennis? Arrivò senza avere il tabellone per giocare una partita, per arrivare poi fino in fondo e vincere un Wimbledon indimenticabile. Una vittoria non soltanto di Goran e della sua nazione, ma probabilmente di tutti noi appassionati di tennis.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, allora se parlo di Sinner in questo caso a me la finale più bella secondo me, a parte Wimbledon, è stata quella di Vienna se non sbaglio nel 2023 contro,
1: esatto,
3: Medvedev, non so come si chiama, se si dice così,
1: più o meno così,
3: che aveva vinto e era forse una delle prime vittorie contro di lui e secondo me è stata bellissima. Mi ricordo che era Vienna se non sbaglio 2023.
1: Ciao, esatto, a tutti. Ciao, bravissima, anche perché è stato un po' il segno dell'ascesa poi definitiva di Jannik Sinner. Pensate che Daniil Medvedev, il tennista che proprio di recente ha vinto un ATP 250 settimana scorsa ed è in gara nello swing asiatico, aveva un precedente fino al 2023 sempre vittorioso nei confronti di Jannik Sinner.
4: Buongiorno amici di Radio Kiss Kiss, Daniele da Vittoria. Secondo me quella che mi è rimasta in mente di più è stata la fantastica vittoria di Sinner agli Australian Open del 2024, quando
1: vero,
4: sotto di 2 set ha rimontato e ha vinto al quinto contro Daniil Medvedev.
1: Fantastico. Poi cercheremo di capire le condizioni di Jannik Sinner, ci collegheremo con la Federazione Italiana Tennis per capire se il nostro e il vostro eroe giocherà quantomeno la parte finale della stagione, ha rinunciato al Master 1000 imminente di Shanghai. Lady Gaga, Alejandro, ma anche Roberto.

dell'estate 2025, Nations League, che dopo il pareggio dell'Italia e la vittoria del Belgio di De Bruyne torna in campo alle 18 ad esempio con Croazia Inghilterra. Ci sono tanti amici della Serie A che giocano in particolare con la Croazia, con Modric, Pasalic e via via un po' di sorprese come Baturina, che è stata davvero la sorpresa più eclatante del Como della scorsa stagione, portato anche da lui nella Champions League 2026-2027. Questa sera gioca la Spagna del fenomeno Yamal e poi lunedì tocca di nuovo agli azzurri di Roberto Mancini in casa, questa volta contro la Turchia. Tra poco invece c'è un new

Una delle band pop più longeve della storia, ovvero i Maroon 5, quel fenomeno di Kendrick Lamar come feat per I Don't Wanna Know. Le lentiggini invece, come novità e come metafora, che diventano il simbolo di un ricordo indimenticabile che resiste al tempo dopo una grande storia d'amore. E a raccontarci tutto questo, Settembre, Andrea, la sua nuova canzone.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Quanti rapporti risolti cantati. Questa è bellissima di Settembre Lentiggini. Dal nostro New Kiss all'amico del fine settimana che ci porta, speriamo le buone, sulla condizione meteorologica in Italia, Federico Brescia da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile, piuttosto soleggiato. Più nubi al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. In giornata l'instabilità andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni sul resto del paese. Temperature massime comprese tra 23 e 25 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Ogni giorno una nuova storia e un nuovo motivo per esserci. Daddy Kiss con Marco e Raff. Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, solo su Radio Kiss Kiss.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss, kiss.
3: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera con controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.

Mi sei convinta grazie a questa canzone di andare a vedere il tramonto con calma, viaggetto, poi arrivi al mare, al lago, in montagna, deve essere una sensazione bellissima mettere questa My Body Is In Ready tra un'oretta, quando sarete in compagnia di Adriana che porta alle 18 la nuova classifica. Allora Adriana, trattami bene, Sombre, lo vorrei al numero uno o quasi, oppure vorrei al numero uno della Kiss Kiss Play Chart Casini di Marrakesh e G.U.E., ma forse anche Sfera e Basta con Lontano o Amica di Annalisa con Madame. Ho fatto le mie richieste, voi non perdete l'appuntamento con la Kiss Kiss Play Chart con Adri dalle 18 alle 20, visibile anche su Kiss Kiss TV, il nostro canale del digitale terrestre. Tra le nuove uscite di questo weekend c'è anche il Paziente Zero di Taylor Swift, che ascolterete nello spazio New Kiss nelle prossime ore, ma intanto noi ce la godiamo, Taylor Swift con Is It Over Now.

Grazie a lei abbiamo studiato il corsivo musicale, il passaggio testuale un po' mozzato nelle parole, adesso non è più una difficoltà, grande diva contemporanea, madame, mama, non mama, gli appassionati di basket questa sera, in particolare quelli di Trento, Treviso, Napoli, Reggio Emilia, staranno lì a tifare per la loro franchigia del cuore aspettando l'NBA. E a proposito, una maglia di Michael Jordan indossata durante la sua ultima stagione con i Chicago Bulls è stata venduta per 12.300.000 dollari, circa 10.500.000 di euro, stabilendo il nuovo record per un cimelio per la memorabilia del basket appartenuto alla leggenda del basket, appunto MJ Michael Jordan, casacca indossata in gara 3 delle finals del 1998. Tra poco ci salutiamo, poi la play chart, prima Changes e poi un History Kiss.

È un po' il coro dell'Antoniano, però versione house, perché i ragazzini oggi sono molto svegli e ci sta. Grazie amici, già mi state dando l'appuntamento a domani, i saluti per una bella serata, ma siete una comitiva fantastica, non perdete Adriana e la Kiss Kiss Play Chart dopo l'informazione. Domani mi raccomando portatemi bellissime notizie, che avete trascorso un fantastico sabato sera. Intanto Roberta Sepe sta battendo il record di permanenza in regia, che saluto, grazie, brava come al solito. Ci salutiamo con Debbie Harry Blondie ai tempi di Hourglass, 1978, Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: Grazie come sempre a Stefano Piccirillo per essere stato con voi, lo saluto e lo ringrazio. Io sono Adriana Petro, si parte con la Kiss Kiss Play Chart, ma prima faccio le news, vi aspetto.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. La Russia rivendica l'attacco con droni al ponte nord di Kiev sul fiume Dnepro. Mosca sostiene che la struttura servisse al trasferimento di truppe e rifornimenti militari e torna a invitare diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale ucraina. Il sindaco conferma che il ponte è stato colpito. In Lituania invece è rientrato l'allarme per un drone arrivato dalla Bielorussia. Il traffico all'aeroporto di Vilnius era stato temporaneamente interrotto. Nuove esplosioni a Sana'a, la capitale dello Yemen controllata dagli Houthi. Un corrispondente dell'agenzia France Press ne ha sentite almeno 5 in diversi quartieri della città. L'emittente dei ribelli accusa l'Arabia Saudita di aver condotto i raid e riferisce attacchi anche nella provincia di Sa'ada. Non c'è al momento una conferma saudita e non è disponibile un bilancio verificato delle vittime. In Spagna decine di migliaia di persone in piazza per il diritto alla casa con manifestazioni convocate in oltre 50 città. La protesta segue la bocciatura in Parlamento dei decreti contro l'emergenza abitativa. I sindacati degli inquilini chiedono uno sciopero generale senza ancora indicare una data. A Valencia scontri davanti al palazzo che ospita un convegno del settore immobiliare. Alcuni manifestanti hanno superato il cordone degli agenti e sono entrati nell'edificio. La polizia ha utilizzato lacrimogeni e proiettili di gomma. Economia. Nella relazione al Parlamento sullo scostamento di bilancio il governo prevede di destinare 14 miliardi 400 milioni a interventi sull'energia nel biennio 2027-2028. Le misure riguardano famiglie, studenti, imprese, pubblica amministrazione. Fra gli obiettivi il trasporto pubblico degli studenti, le rinnovabili e la riduzione dei costi per le aziende più esposte, altrettante risorse previste per la difesa. Gli interventi restano legati al completamento del l'iter di autorizzazione. La cronaca: nel Salernitano resa nota oggi un'operazione antiterrorismo. Un universitario italiano di 21 anni è stato arrestato ieri sera. Gli investigatori riferiscono di aver sequestrato due pistole a salve modificate, armi da taglio e manuali per la fabbricazione di esplosivi. Le accuse riguardano la detenzione di armi clandestine e di materiale con istruzioni per finalità terroristiche e attesa l'udienza di convalida. In chiusura allo sport, Jannik Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai. L'annuncio è arrivato oggi sui social. Slit ancora il ritorno in campo dell'azzurro alle prese con problemi al ginocchio. Formula 1, a Sepang Max Verstappen conquista la pole position. Accanto a lui in prima fila perderà Lewis Hamilton. La gara è in programma domani. Ed era questa l'ultima notizia da Marileda Maggi. Kiss Kiss a tutti.
2: Kiss Kiss Play Chart.
3: Kiss Kiss Play Chart.
2: La classifica della musica più bella di Radio Kiss Kiss.
0: È sabato 3 ottobre, quasi un po' arietta autunnale, questi colori che tanto ci piacciono. Buon weekend, buon tardo pomeriggio a tutti voi da Adriana Petro. Per le prossime due ore saremo insieme, ma soprattutto vi faccio ascoltare i pezzi che avete amato di più nel corso della settimana di Radio Kiss Kiss, e ci sono tante new entry molto interessanti. Saluto e ringrazio Pika che si occuperà della parte tecnica e vi ricordo che siamo contemporaneamente su Kiss Kiss TV, quindi accendete il televisore al canale 158 del digitale terrestre. Si parte con uno dei pezzi più fighi, più forti di questa estate, Tame Impala e Jenny con Dracula.

Vecchiola con Tame Impala e Jenny, posizione numero 40 nella classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss. Siamo partiti da poco, quindi mettetevi comodi. Buon sabato a tutti voi, buon aperitivo a chi lo sta facendo e buon relax a chi invece è comodamente sul divano e magari ci guarda anche attraverso la nostra Kiss Kiss TV. Allora, posizione numero 39 per questo artista che in passato è stato sempre al centro di tantissime polemiche. Ci regala un pezzo davvero molto carino e molto suggestivo, il video che l'accompagna, in cui presenta per la prima volta suo figlio Gabriel. Sto parlando di Sfera Ebbasta, la nostra new entry si chiama Lontano.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Lontano, la nuova canzone di Sfera Ebbasta, si sale alla 37, arrivano Martin Garrix e U2.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss kiss.
5: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
5: Le piastrelle?
2: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
7: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
11: Infatti.
10: E perché nella foto sei su un palco?
11: È una storia lunga.
10: Quanto lunga?
11: Fino alle 5 del mattino.
10: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.

Saliamo, lo facciamo con la 30, un'altra bellissima novità italiana in fatto di musica, ovviamente. Pensate che Ultimo ha scritto questa canzone all'alba dopo aver cantato davanti a 250.000 persone, era di ritorno dal concerto del 4 luglio a Tor Vergata, il raduno degli Ultimi, e proprio quella notte in cui sembrava avere tutto si è ritrovato a chiedersi che cosa gli mancasse, e ne è venuto fuori questo pezzo dal titolo Tutto.

0: dalle 7 alle 9 c'è il Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Yes. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Hey everywhere. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss kiss.
5: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
6: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
5: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
4: Kiss, kiss.
7: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Kiss, kiss.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
10: Infatti.
9: E perché nella foto sei su un palco?
10: È una storia lunga.
9: Quanto lunga?
10: Fino alle 5 del mattino.
9: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
8: Kiss Kiss. Kiss, kiss.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Kiss Kiss. Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

0: aspettare. La doccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Kiss Kiss.